Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone.
1: Porta fortuna.
0: Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso,
0: che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so.

0: E ciao Lorenzo.
1: Ciao bambini, ciao DJ. Ma cos'hai? Sei un po' pallido. Il tuo viso arancione è meno sgargiante del solito.
0: Sì, in effetti non mi sento molto bene.
1: Ma DJ, non sarebbe stato meglio tu fossi rimasto a casa?
0: No, Lorenzo, avevo troppa voglia di venire in trasmissione, di stare insieme a voi, eh?
1: Eh sì, ho capito, DJ, ma così attacchi il raffreddore anche a me.
0: Povero Lorenzo!
1: DJ, non c'è proprio nulla da ridere. Fammi sentire se hai la febbre.
0: Ma no, ho preso solo un poco di freddo, dai!
1: Vieni qui, fammi sentire la fronte. Oh mio Dio, DJ!
0: Cosa?
1: Ma scotti come la brace!
0: Dici davvero? Beh, in effetti sento un poco freddo.
1: Ascolta, apri la bocca.
0: Ah.
1: DJ, di più, apri di più.
0: Ah.
1: Corpo di mille balene, DJ!
0: Ma che cosa c'entrano le balene adesso?
1: Le tue tonsille, DJ, sembrano due dirigibili. Aspetta, fammi sentire la schiena. Adesso ripeti 33.
0: 33?
1: Fai un bel respiro e poi...
0: 33!
1: Ancora!
0: 33!
1: Non ci siamo, DJ. Bisogna chiamare un dottore.
0: No, il dottore no!
1: Non fare capricci, DJ. Sei grande ormai. Possiamo farti una punturina.
0: Lorenzo, ti svelo un segreto. Con me le punture non servono a niente.
1: Ma dai, magari basta solo un poco di sciroppo.
0: Lorenzo, ti svelo un altro segreto. Con me lo sciroppo non serve a niente.
1: Beh, allora vedrai che una... piccola e bella pasticca,
0: Lorenzo,
1: e passa tutto.
0: Ti svelo un altro segreto, le pasticche come non servono a niente.
1: E adesso basta, DJ, non farmi arrabbiare.
0: Adesso basta tu, Lorenzo. Se volevo un medico andavo dal medico, invece sono qui per parlare con te, con il mio musicista. Non mi devi dire come si cura un raffreddore, ma bensì come nasce una canzone. Uffa.
1: Ok, va bene, DJ, non ti innervosire per così poco. Io volevo solo farti stare meglio. Ah... senti, potrei farti ascoltare una canzone medica.
0: Una canzone medica?
1: Sì, sì, perché anche le canzoni possono aiutarci a stare meglio.
0: Ma sentiamo un po', va?

0: Dottoressa, no, no, no, i capricci, no, no, no. Dottoressa, no, no, no,
1: carina.
0: I capricci, no, no, no.
1: Interessante.
0: Sai, DJ, quando ero piccolo facevo un poco di capricci anch'io se dovevo andare dal dottore e farmi visitare.
1: Davvero, Lorenzo?
0: Eh sì, è una cosa normale. Posso rivelarti un segreto?
1: Oh sì, ma certo, sarò veramente... Sì, dimmelo, dai.
0: Allora, lo sai che ancora oggi che sono grande, quando devo fare la puntura ho un po' timore e non mi piace affatto sentire la puntura del lago. Brrr, oh. Non mi piace assolutamente pensare nemmeno, DJ. Brrr.
1: Aia.
0: Però, DJ...
1: Cosa, Lorenzo?
0: DJ, quando mi veniva la febbre ed ero malato, c'era una sola cosa che mi piaceva tanto.
1: Ah, il gelato?
0: No, no.
1: Ah, no? Beh, credo di aver capito a cosa ti riferisci. Alle carezze della mamma, vero?
0: Eh sì, DJ, proprio così. Quando siamo più fragili, quando le nostre forze sono un poco più deboli, è proprio allora che abbiamo bisogno di più coccole, di più carezze. Ed è così bello riceverne tante.
1: Hai proprio ragione.
0: Se chiudo gli occhi, mi pare ancora di sentire i passi della mia mamma, che fra una faccenda e l'altra veniva nella mia cameretta, si sedeva accanto a me e mi accarezzava la fronte, le mani, come per curarmi, per proteggermi da ogni male.

0: Che bella questa canzone, Lorenzo! Mi sento già meglio!
1: Sì, hai ragione. Ecciù! Invece stavo meglio prima di vederti, DJ!
0: Mi sa?
1: Mi hai attaccato il raffreddore, lo sapevo! Ecciù!
0: Ciao bambini! Ciao Lorenzo, riguardati!
1: Ciao,
0: a presto!
1: Bambini. Ciao DJ! Come vento che scaccia le foglie, passa la mano e il male ti toglie. Come nuvola quando c'è brezza, passa ogni mano.

0: resta rimane.
1: E allora tanti baci e carezze a voi bambini che ci state ascoltando. E un bacetto anche a Daniele Verde, parte tecnica. Grazie. Muah.

0: Rude, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao bambini! Sapete che cosa avrei voglia di fare? Un bel gioco. Ma vorrei che fosse un gioco inventato, dove tutto si trasforma con la fantasia. Per esempio, la mia sedia diventa un'astronave e io sono un astronauta in viaggio nello spazio profondo. E mentre sto attraversando una galassia lontana, lontana, ecco che all'improvviso si accende la radio di bordo.
1: Attenzione, messaggio urgente per Armando. È urgentemente richiesta la sua presenza.
0: La mia presenza? Che cosa è successo?
1: Ripeto, è urgentemente richiesta la sua presenza.
0: Ma chi è che parla? E poi dove dovrei andare?
1: Qui.
0: Ma qui dove?
2: Poi insomma va a venire, sì o no?
0: Ma chi è che parla? Ma sei tu, Crud?
1: No, ma quale Crud? Sono il barista di Radio Kids.
0: Il barista?
1: Sì, il barista.
0: Ma e come ti chiami?
1: Crud.
0: Ah, Crud!
1: No, dicevo Crudenzio.
0: Crudenzio?
1: Sì, Crudenzio Crudini.
0: Sì.
1: Adesso però presto, Armando, raggiungimi al bar.
0: Sì, ma che cosa succede?
1: Non posso parlare, corri, Armando, corri!
0: D'accordo, Crudenzio. Scusate, bambini, devo interrompere il collegamento. Torno subito.
3: Ci è cascato, se n'è andato, ne approfitto. Sa, prova. Ciao a tutti, sono Crud e questo è un messaggio per gli amici di Radio Kids. Io sono buono.
0: Crud, ma che cosa stai combinando?
3: Armando, cosa ci fai qui?
0: No, cosa ci fai tu, Crudenzio Crudini, detto Crud?
3: Ti stavo cercando, ma tu stai sempre al bar, Armandino.
0: Non stavo al bar, e non chiamarmi Armandino!
3: Sei più bello quando ti arrabbi.
0: No, io non credo di potercela fare. Ci provo, lo giuro, ma non credo.
3: Ma per favore, non perdiamo tempo. Devo compiere la mia buona azione quotidiana.
0: Senti, Crudenzio Crudino dei miei stivali, da quando sei diventato buono e cerchi di aiutare il nostro pianeta, la Terra rischia molto, ma molto di più di quando cercavi di distruggerla.
3: Alle volte sei un po' contorto, Armandino.
0: Crud, torna in te, ti prego, ritorna cattivo.
3: Quanto sei spiritoso. Adesso ascolta, il tema di oggi è l'educazione dei bambini.
0: No, l'argomento è bellissimo, però non so perché, ma detto da te mi preoccupa.
3: Sai, Armandino, su Kot, il mio pianeta, l'educazione dei piccoli è al primo posto per importanza.
0: Beh, questo sono contento di sentirtelo dire, anche da noi sulla Terra.
3: Per favore, non interrompere, non è educato.
0: No, adesso sarei io il maleducato. Ma si può sapere cosa sta succedendo?
3: Vabbè, fammi continuare. Ma se l'educazione è importante,
0: sì,
3: ancora di più lo è il gioco.
0: Ah.
3: I bambini giocando imparano. Il gioco è apprendimento.
0: Ma bravo, Crud.
3: Grazie.
0: Sono d'accordissimo. Poi lo dicevano anche importanti maestri come Bruno Munari, Gianni Rodari. Ma che cosa mi fai fare?
3: Banda alle ciance. Il motto di oggi è giocando si impara. Vedrai, ti stupirò. Sì.
0: Mamma mia. E Crud, devo dire la verità che mi stupisce ogni giorno di più. E speriamo che non combini dei disastri. Certo, giocando si impara è un bellissimo motto. Però ho paura che sotto sotto ci sia qualcosa. Vedremo.
4: ABC Jazz. Let's say your ABC.

0: Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-N-Z.
1: That's right.
0: I know.

0: Eccoci di nuovo insieme. Sapete cosa vi dico, bambini? Questa volta voglio dare davvero una possibilità a Crude. Ma sì, perché l'idea che giocando si impara mi convince, mi appartiene, è proprio qualche cosa in cui da sempre ho creduto. E quindi chissà che questa volta Crude non faccia davvero qualcosa di buono. Chiamatemi illuso, chiamatemi ingenuo, chiamatemi...
1: Armandino!
0: No, ma non chiamatemi mai Armandino, vi prego!
1: Armandino, sei pronto per la buona azione del giorno?
0: Ne stavo parlando adesso con i bambini. Bravo. Sì, Crude, sono pronto, mi hai convinto, davvero.
1: Lo sapevo. Allora faremo come si fa su Kot, il mio pianeta. Senti, divideremo i bambini in due gruppi che dovranno insultarsi, litigare, darsi degli spintoni.
0: No, ma come? Ma Crude, ma
1: è orribile. Lo so, sono un genio. Dovranno umiliarsi l'un con l'altro.
0: Ma no.
1: Fino al gesto estremo. Ruberanno la bandiera della squadra nemica e la calpesteranno.
0: Ma che orrore.
1: Vedrai, sarà un successone, un'esperienza indimenticabile. Arrivo, bambini.
0: No, aspetta, Crude. Non mi sembra affatto un'idea geniale. E adesso chi lo ferma? Ecco, adesso sono preoccupato. L'unica speranza è che ancora una volta i bambini riescano a ribaltare la malvagia buona azione di Crude. Forza, bambini!
1: Dove sbaglio? Ditemelo dove!
0: Sta piangendo. Buon segno, il senso armandifero del pericolo si sta calmando.
1: Non è possibile, sono un disastro.
0: Ma no, Crude, dai, non fare così. Sì, mostro.
1: Hai ragione, ma non è facile, sai.
0: Beh, con te, Crude, nulla è facile. Però continua a raccontare che cosa è successo.
1: Allora, ho diviso i bambini in due squadre che ho messo l'una di fronte all'altra.
0: Sì.
1: Ho dato a ciascun gruppo una bandiera da strappare, calpestare, offendere.
0: Ma che orrore.
1: Loro erano contenti. Tantissimi.
0: Ah.
1: Avresti dovuto vedere, saresti stato fiero di me.
0: Ah sì? E che cosa è successo dopo?
1: Poi ho urlato, adesso rubate la bandiera!
0: E?
1: I bambini hanno... Non ci crederai mai!
0: Hanno giocato a ruba bandiera!
1: Come fai a saperlo?
0: Intuito armandifero.
1: Beh, il tuo intuito ha ragione. Giocavano, ridevano. Se qualcuno di una squadra perdeva, quelli dell'altra lo incoraggiavano, lo applaudivano.
0: Ma che bellezza.
1: Cosa?
0: No, intendo dire che tristezza, non sai quanto mi dispiace.
1: Anche a me, sono disperato.
0: Però, Crude, guarda, ti hai veramente fatto una buona azione, sai? Perché?
1: Perché? Non dire altro. Non infierire, sono un fallito.
0: Ma
1: perché?
0: No.
1: Proprio a me. Perché? Proprio a me!
0: Cru! È andato. E anche questa volta ce la siamo cavata! Grazie ai meravigliosi, imprevedibili, inimitabili bambini della Terra! E io posso riprendere a giocare! Dunque, allora, come vi dicevo, la mia sedia è un'astronave. E io viaggio nello spazio profondo e sto attraversando una galassia lontana, lontana, quando all'improvviso sento una voce che si accende, che viene dalla radio.
2: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Mirko Buonomo. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
3: Allora, forza, spingete questa torre.
4: Un attimo.
3: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
1: Guardi che io ho soltanto cinque mani.
3: Io con tre piedi, che dovrei dire allora?
1: Può fare il cavalletto.
5: Siamo i mostri.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai. Lo sanno troppo.

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, con la sfoggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.
0: Cosa

0: Niente odore, eh?
1: No.
0: Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: sulle frequenze di Rai Radio Kids, bambine, bambini, zii, nipotini, nonni, cuginetti, papà, mamme, pupazzi e peluche. Oggi siamo qui per una nuova puntata di Big Bang insieme alla favolosa pecorella Lella.
1: Oh, grazie Armando.
0: E al nostro Lallo, il cavallo del West più simpatico che ci sia.
2: Sì, Armando, grazie.
0: Ah. Vabbè, però Lallo, ma, che succede? Sei distratto? Sbaglio? Cosa
2: sì,
0: succede?
2: Sì, va bene. Allora, se metto quel pezzettino lì, poi aggiungo quell'altro.
0: Ma, Lellina, Lallo mi sembra davvero distratto. Che succede?
1: L'avevo notato anche io. Quando gli chiedo qualcosa, mi risponde in modo strano.
0: Sì, eh? Già, allora, già. Senti, voglio provare a fare un esperimento. Lallo? Per caso vorresti una ciambella?
2: Sì, molto bella. Allora, poi ci metto il bottoncino.
0: No, è incredibile.
1: È incredibile davvero.
0: Lallo non si è nemmeno accorto che gli ho offerto una ciambella. Mm-hmm. Ma che cosa starà combinando?
2: Yuhu, trovato, evviva!
1: Avevi perso qualcosa, Lallo?
2: Chiamatemi pure Leo Lallo da Vinci.
0: Leo Lallo da Vinci? Mm-hmm. Cioè sei diventato un famoso pittore come Leonardo da Vinci?
2: Fuochino.
0: Allora vediamo. Ah, forse sei diventato un inventore di incredibili macchinari. Leonardo da Vinci nel lontano Rinascimento aveva progettato molti oggetti che usiamo oggi, come l'elicottero, il paracadute e insomma anche l'antenato dell'automobile.
2: Ma se mi dicessi che ho inventato un oggetto nel quale si mette dentro la frutta, poi si spinge un bottone e quello fa diventare la frutta piccola piccola come una crema, pensate che vi potrebbe servire?
0: Magari ci si può aggiungere anche il latte?
2: Certo, buona idea.
1: Beh, Lallo, almeno a me serve moltissimissimo per fare frullati. Infatti ce l'ho già, è il frullatore.
0: Eh già.
2: Oh no, ma allora è già stato inventato. Vabbè, mi tocca inventare qualcos'altro.
0: Sono parecchio curioso, voglio scoprire perché vuoi inventare qualcosa, Lallo, eh? Facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone per iniziare bene la puntata e poi ci racconti tutto.

0: Siete sempre all'ascolto delle frequenze di Rai Radio Kids e bentornati a Big Bang, il programma più forte in compagnia di Lella la pecorella e Lallo il cavallo del West, che ci deve raccontare come mai oggi ha deciso di inventare qualcosa.
1: Vorrei vincere il concorso per le nuove invenzioni.
2: Ma Lallo, partecipi tutti gli anni e non vinci mai.
1: Allora, vediamo se questa invenzione vi piace. Una macchina che agita l'aria da sola da usare quando fa troppo caldo. Cosa ve ne pare?
0: Non vorrei scoraggiarti, ma mi pare che esista già, Lallo.
2: È il ventilatore.
1: Avete ragione. Oh, mi toppino!
0: Vabbè, dai, non te la devi prendere. Non è facile inventare qualcosa di nuovo e qualcosa di utile. Alcune invenzioni del passato sono state realizzate con studi approfonditi, altre invece sono effettivamente nate quasi per caso.
2: Armando, quali sono le invenzioni nate per caso? Può darsi che per caso ne inventi una anche Lallo.
0: Beh, ad esempio l'invenzione dei cibi surgelati. Il loro inventore era un giovane biologo americano, Clarence Birdseye, che stava osservando la popolazione canadese degli Inuit mentre pescava. Si accorse che il pesce appena pescato, a contatto con l'aria gelida, si ghiacciava all'istante e capì che era un ottimo metodo per conservarlo.
1: Mi piacerebbe se capitasse anche a me una cosa del genere. Cosa potrei mettermi a osservare? Un picchio che picchia sul tronco? No. Un fiore che si muove nel una torta che cuoce nel forno? Sì, che fame.
0: A proposito di cose da mangiare, Lallo, sai com'è stata inventata la cialda del cono gelato?
1: Non lo so, Armandissimo, però è stata un'ottima invenzione. Però io preferisco il cono alla coppetta.
0: Beh, devi sapere che un tempo il gelato veniva servito dentro ai bicchieri o sui piatti. Ma si racconta che durante una grande esposizione del 1904 in Louisiana, negli Stati Uniti, si trovarono uno accanto all'altro due banchetti. Uno vendeva gelati e l'altro delle cialde. La bancarella dei gelati era presa d'assalto e aveva praticamente finito i piatti disponibili. Così chiese delle cialde alla bancarella vicina e iniziò a metterci sopra il gelato. I due proprietari della bancarella decisero di creare una cialda arrotolata a forma di cono, in modo che contenesse bene il gelato. Da quel momento si iniziò a vendere il cono gelato.
2: Ah, un'invenzione deliziosa!
1: Ho appena inventato una cosa nuova. Allora, si prende un palloncino, lo si gonfia tanto, tanto, tanto, tanto, ma senza fare il nodo per chiuderlo. Poi lo si tiene stretto e quando è bello grosso, grossissimo, si apre la ciampa e il palloncino fa prrrr e vola in aria, trascinandoti con sé.
2: Lallo, non credo che un palloncino avrebbe la forza di trascinarti in aria.
0: È vero, è vero. E poi una cosa non proprio come quella che tu hai descritto, ma simile, cioè di un pallone che ti porta in aria, l'hanno già inventata e si chiama mongolfiera.
1: Però fare l'inventore non è per niente facile.
0: Hai ragione, Lallo. La mongolfiera la inventarono i fratelli Mongolfier. Si tratta di un pallone sotto il quale è posto un cesto che può ospitare delle persone. Il pallone viene riempito d'aria calda che gli permette di alzarsi in volo. Infatti, l'aria calda è più leggera dell'aria normale e per questo va verso l'alto.
1: Sarebbe bello fare un volo in mongolfiera, guardare dall'alto gli alberi, le case, le persone che si fanno piccole piccole. Peccato che sarebbero piccoli anche i cioccolatini, piccolissimissimissimi.
0: Io un volo in mongolfiera l'ho fatto, sai, Lallo? Ed è davvero molto emozionante. Ma Lella, lo sai chi sono i primi passeggeri del primo volo della mongolfiera dei fratelli Mongolfier?
2: Dei loro amici?
0: Beh, in un certo senso, una papera, un galletto e una pecorella come te, Lellina.
2: Che coraggiosa quella pecorella! Io avrei un pochino di paurina a volare così in alto.
1: Se tutti inventano qualcosa e io non riesco a inventare niente.
0: Beh, dovresti pensare a qualcosa che non esiste, ma che sarebbe molto utile per te.
1: Beh, ho sempre desiderato un pulisciccioccoli automatico, oppure una bella spazzola meccanica per la criniera o un districacoda di cavallo.
0: Potresti lavorarci su, Lallo. Magari queste sono invenzioni davvero speciali per voi cavalli. Intanto, che ne dici se adesso raccontiamo un messaggio che ci mandano i bambini da casa al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
0: Allora, Luca, un delizioso bambino di 3 anni, e Thomas, il suo favoloso fratello di 9, che ci ascoltano sempre, ci chiedono

0: Oggetti parliamo, soltanto che noi parliamo di oggetti che si inventano.
1: E comunque, grazie per aver cercato di tirarmi su di morale con i vostri saluti, eh? Anche io vi mando tanti saluti dal Selvaggio West e anche dalla fattoria Cielo Rosa e da Big Bang!
0: E adesso per Luca e Thomas, ma per tutti gli altri che sono in ascolto, ecco la canzone C'erano una volta gli oggetti.

0: Bentornati a Big Bang, programma di Rai Radio Kids. Io sono Armando e con me ci sono i nostri irresistibili amici Lella e Lallo.
1: Ciao a tutti!
2: Ci sono! Ho un'invenzione nuovissimissimissima!
0: Oh, sono contento finalmente. Di che cosa si tratta, Lallo?
2: Si chiama tiramisù di morale! Allora, la devi usare quando sei un pochino triste, magari perché non riesci a inventare niente.
1: Tiramisù di morale è un bel nome! Vero. Come funziona?
2: Allora, tu sei tutto mogio, mogio, triste, triste. Allora inizia a galoppare. Ma va bene anche se cammini, eh? Arrivi a Rai Radio Kids, a Big Te Peng Te, e sei sicuro di trovare tanti amici.
1: Oh, Lallo, è davvero un'invenzione stupenda.
0: Beh, Lallo, allora possiamo dire che in qualche modo Big Bang è il tiramisù di morale, giusto?
1: Ma bello, bellissimo!
0: E allora adesso è venuto il momento di salutarci, ma sappiate di poter sempre contare sull'invenzione di Lallo, il tiramisù di morale, ovvero Big Bang, su Rai Radio Kids. Ciao!
1: Ciao!
0: Prima di salutarci del tutto, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, grande amica di Lella, Piero Marcelli che fa invenzioni insieme a Lallo, Martina Forti che scrive le storie di Big Bang insieme a me, e sempre grazie infinite alla nostra regista Isabella Carbone, che se non esistesse bisognerebbe inventarla. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao, ciao, ciao!

Su quei... come si chiamano? Ah, mulher. Con le mie pinne non si può far. Vorrei le gambe per saltare da...

0: parla, gli sorride e dice:
1: piccolo mio, ora che sei venuto alla luce, sei uno di noi, anche tu sei un tesoro. Tutti i dinosauri sono diversi tra di loro. Andiamo, piccoli, voglio farvi viaggiare. Compriamo un biglietto e siamo pronti a partire.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme.
1: Buongiorno bambini e buongiorno bambine. E buongiorno anche a quegli adulti che non hanno dimenticato di esserlo stati, i bambini. E io sono Francesco Carofiglio e oggi vi parlo del mio ultimo romanzo che ho scritto e illustrato, che si intitola Camillo, il piccolo topo di biblioteca. Mi sono chiesto spesso da bambino, anche da adulto, cosa accade di notte nelle biblioteche, quando le luci si spengono e le persone vanno via. Ecco, e proprio facendomi questa domanda, un giorno mi è apparso quel topo. Camillo è un archivista, vive nei sotterranei della grande biblioteca, restaura i volumi, salva i classici dell'infanzia, dalla dimenticanza, dall'abbandono. E in quel mondo misterioso un giorno viene risucchiata Nina, cadendo in una botola, proprio come Alice, seguendo il suo bianconiglio. Nina è una bambina intelligente, curiosa ed estate vorrebbe essere al mare come tutte le sue amiche, ma qualcosa non sta funzionando nella sua famiglia, tra suo padre e sua madre, quindi le tocca stare dai nonni in città. È proprio il nonno a portarla con sé nella grande biblioteca ed è proprio lui a consigliare a Nina di leggere un romanzo che si intitola Il giardino segreto, un romanzo che era molto amato anche dalla sua mamma. Nina non lo sa, ma in quei giorni succederanno delle cose straordinarie, proprio grazie a quel libro e soprattutto grazie a Camillo, che la accompagnerà dentro il mondo delle storie, dove l'immaginazione e le parole a volte possono diventare la cura. E il resto non ve lo dico però. Vi auguro una buona lettura. Ciao.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciare e la giungla attraversare. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori il passo!
1: Noi facciamo su e giù tra le liane e tra i bambù.

0: Servo ben fritti, io amo i pescetti, voi no. Con questo il palato si stuzzica. La tecnica usata è classica. Con la massa tu spiani il merluzzo. Poi gli fai un taglietto, gli tronci il pancin, quindi un poco di sale che dà il sapore. Sorbolé, ne ho perso uno. Sacrebleu, guarda un po', come hai fatto a fuggire proprio tu, succulento bijou. Non lo fare mai più nella salsa orsù, con un po' di farina all'espa. Non ti faccio alcun torto perché ormai sei morto, la sorte tu puoi ringraziare. Perché nella pignata il caldo ti schiatta, addio pesciolino, oh qua.
1: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
2: Appassionati di robotica d'altri tempi, amici del giaguaro con la passione del bricolage, fedeli rimuginatori di pensieri fini a se stessi, incantatori di serpentine di scaldabagni a muro, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi! Ne avete visti di tutti i colori, ma quanti di voi ne conoscono uno tutto blu capace di generosità a getto continuo? Blue Dragon!

Si dia spazio alla creatività e ci si vesta un po' come ci si sente a proprio agio. Il nostro amico Hulk è un tipico esempio di mi metto la prima cosa che capita, un pantalone, grandi pettorali. Ah, tutto verde, gran classe, sempre di moda.

bel remix immancabile come da tradizione, vi stupirà ascoltare È quasi magia con questi effetti sintetici a tutto spiano. Vai Johnny! Cosa sarebbe Pigiama Party senza un remix? Una lasagna senza sa? Una lenza senza L? Una navicella spaziale senza navi? E vai col remix!

sempre ben accetti i vostri suggerimenti, le vostre richieste qui a Pyjama Party. Si fa quel che si può fare quello che si fa, eh? Che cosa ho detto non lo so.

347-411-2726. Per chi ancora non sapesse il numero di Pigiama Party, di Radio Kids, di noi tutti. Ciao! Avete notato come ho detto Kids? Ah, roba da matti!

0: Bambine, bambini, genitori, mamme, papà, nonne, nonni, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super buongiorno radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa puntata di...
1: Che beggete!
0: Ciao Lallo!
1: Ma ciao Armandissimo!

0: che bravo, Lallo, che conosci.
1: Beh, complimenti anche a te, Armando.
0: Grazie, una bella canzone, eh?
1: Sì.
0: Ma a che cosa dobbiamo questo umore canterino, questa gioia?
1: Perché Armandissimo, stanotte ho sognato di volare.
0: Oh, che bello.
1: Sì, ero leggero, leggerissimo. Galleggiavo sulle nuvole. Poi vedevo tutte le case, le strade piccole, piccole.
0: Ma
1: era fantasticissimo.
0: Ma che bello, anche a me ogni tanto capita. E non vedo l'ora che mi ricapiti, eh?
1: Bello. E poi Armando, sfrecciavo via nel cielo, veloce come un raggio.
0: Wow. Chissà se succede anche ai nostri piccoli amici all'ascolto, eh? No, fatecelo sapere, raccontateci i vostri sogni. Mm. Ma a questo proposito vorrei proporti un quiz.
1: Bello, quiz.
0: Proprio un quiz dedicato al volare. E allora, tra questi animali che adesso vi nomino, Lallo, bambine e bambini all'ascolto, ce n'è uno che non vola e voi dovete indovinare qual è. Allora, il gallo cedrone? Lo struzzo del deserto? O la cutrettola gialla?
1: No, Armandissimo, ma è difficile.
0: È
1: c'è anche la cutrettola.
0: Sì. La cutrettola, tra l'altro, per dire in due parole ai bambini, è una specie di passerotto, solo che ha tutto il petto giallo.
1: Che bella deve essere.
0: Molto carina. Sì. Va bene, nell'attesa che i nostri bambini si diano da fare per risolvere il quiz di oggi, dedichiamo una canzone al volo. Pronto?
1: Pronto!

0: no, guarda che non è per me.
1: Ah, mi scusi.
2: Alla

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids.
1: Yuhu!
0: In compagnia di Lallo
2: ed Armadissimo.
0: E visto che il nostro super Lallo questa notte ha sognato di volare leggero come una nuvola, oggi appunto parliamo di volare.
2: Beh, sarebbe fantastico avere le ali. Però Armando, adesso che ci penso,
0: sì,
2: si può volare anche sulla scopa magica,
0: come quella
2: delle streghe, oppure di Harry Trotter.
0: Sì, però non è facile trovare una scopa magica, Lalo?
2: Sì, è vero, non la vendono mica nei negozi.
0: No, magari. Però il sogno di volare è un sogno che da sempre appartiene all'uomo, in tutte le epoche. Abbiamo sognato di sollevarci da terra, viaggiare tra le nuvole. Pensa al grande scienziato Leonardo da Vinci, progettava delle macchine volanti incredibili che sembravano avere delle enormi ali come se fossero delle aquile gigantesche.
2: No, ma funzionavano?
0: Beh, non sembra, a dire il vero. Pare che si riuscisse soltanto a fare qualche piccolo saltino, qualche piccolo svolazzo, però poi, ahimè, si ripiombava a terra e insomma, forse erano anche dolori. Vabbè, però oggi noi abbiamo gli aeroplani, gli elicotteri. Però sai che ti dico? Che esiste anche un altro modo di volare ed è molto efficace.
2: Davvero? Con

0: I bambini!
1: Giusto!
0: Guarda, ce lo dimostra con il suo messaggio Ruben. Ascoltiamolo.
2: Ciao Radio Kids! Io mi chiamo Ruben, ho 7 anni. Il mio tempo libero lo uso per disegnare. E a me piace disegnare gatti, animali e astronavi.
0: Wow.
2: Ciao Radio Kids!
0: Ciao Ruben,
1: ciao.
0: Che bravo che sei! Come mi piacerebbe vedere gli animali, ma forse ancora di più le astronavi che ha disegnato Ruben. Eh
1: sì, è bello!
0: Ah, che bravo! E anche voi, mi raccomando, raccontateci i vostri disegni, i vostri pensieri, barzellette, colmi, tutto quello che vi passa per la testa. Al nostro numero WhatsApp che è...
1: 347-411-2726.
0: E in questa puntata di Big Bang noi stiamo parlando di volare. Ah, come sarebbe bello potersi sollevare in aria, leggero magari, come un gabbiano, vedere tutto il mondo dall'alto, come fanno per esempio
1: i pipistrelli.
0: ecco, allora sai che i pipistrelli sono gli unici mammiferi che riescono a volare?
1: Sì, poi ci sono le zanzare, le api, le libellule.
0: Bravissimo Lallo, perché molti insetti sono dotati di ali. Ma torniamo al quiz di oggi, sei pronto Lallo?
1: Prontissimo.
0: E allora, vi avevo chiesto quale tra questi tre pennuti non è capace di volare. La cutrettola gialla, il gallo cedrone o lo struzzo del deserto?
1: Armandissimo! Mi è venuta un'idea!
0: Dai!
1: So come riuscire a volare bene benissimo come un gabbiano.
0: Dai, spiegati meglio, come fai?
1: Allora, hai presente quei vecchi tappeti che vengono da lontanissimissimo, tutti colorati?
0: Ma certo, i tappeti persiani!
1: Siani, ecco,
0: persiani!
1: Io ne ho uno che è in soffitta, un persiano,
0: sì?
1: Che c'è un po' di polvere sopra, però non importa.
0: E va bene, quindi che cosa avresti in mente?
1: Allora, io reciterò una formula magica e porterò la mia stellina a fare un viaggio tra le nuvole. Abracadù, abracadà, vola tappeto subito là.
0: Wow, dai. Lallo, io non vorrei essere, insomma, un po' troppo realista, però dubito che il tuo tappeto impolverato possa sollevarsi da terra.
1: Il persiano?
0: Sì.
1: Hai ragione, perché non conosco la formula giusta.
0: Non credo che sia un problema di formule. Il fatto è che il tuo tappeto magari potrebbe non essere magico.
1: Oh, mi tappino! Allora come faccio?
0: Beh, c'è sempre l'aeroplano, no? Del resto, sai, sono pochi quelli che hanno i tappeti volanti,
1: Sì.
0: Per esempio Aladdin, il suo l'aveva scovato nella grotta insieme alla lampada magica che aveva dentro il genio.
1: Il genio, sì. Beh, Aladdin è proprio un ragazzo fortunato,
0: Sì. Sentiamo cosa dice la canzone.

0: Ora vieni con me verso un mondo d'incanto, cara stellina, è tanto che il mio cuore aspetta un sì.
1: Ma che bravo Lallino!
0: Ciao
1: Stellina!
0: Complimenti!
1: Sono sicuro che Stellina, che è senz'altro all'ascolto, sarà molto colpita da questa tua bella serenata.
0: Speriamo!
1: Ma allora torniamo al quiz.
0: Giusto, quiz.
1: Oh, allora, vi avevo chiesto quali tra questi tre animali della famiglia degli uccelli non è in grado di volare. Tre possibilità: il gallo cedrone, lo struzzo del deserto e la cutrettola gialla. La risposta è... lo struzzo. Sì. Questo grande pennuto non sa volare, però in compenso corre velocissimo.
0: È vero, come Bip Bip, lo struzzo del West.
1: Giusto. E infatti il povero Willy il coyote non riesce mai a acchiapparlo.
0: Vai, vai.
1: Amici di Radio Kids, svolazzando di qui e di là, siamo arrivati alla fine della puntata. Ma voi lo sapete, ci troviamo prestissimo per un'altra puntata in compagnia degli amici di...
0: Big Bang Day!
1: Bambini e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Piero Marcelli che si prende cura di Lallo, la nostra scribacchina Lorenza Cingoli che confeziona i testi insieme a me e un grazie speciale alla nostra magica regista Isabella Carboni. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Appuntamento alla prossima puntata. Ciao.
2: Oh, I don't think I want to hear that.
3: Too late. I've started dancing now. Once we've started, we can't stop, see?

0: Radio Kids.
1: La danza delle ore.

0: C'era una volta un orologio da muro che era stato appeso tutto storto. Le ore che abitavano dentro di lui non erano per niente contente di stare in una posizione sbagliata. Nessun inquilino di quella casa riusciva a riconoscerle e, di conseguenza, nessuno le guardava mai. In quella stanza c'erano spesso anche dei bambini e le ore erano molto contente di starli a guardare. Sembrava che per loro il tempo non avesse importanza ed erano persino divertiti dal fatto che l'orologio di casa fosse tutto storto e con le lancette invertite. Erano i genitori a dirgli quando dovevano alzarsi e fare colazione, quando potevano iniziare a giocare e quando era ora di smettere, quando dovevano cenare, lavarsi i denti e andare a letto. Se fosse dipeso da loro, non ci sarebbe stato un orario di inizio e di fine dei giochi e si sarebbe mangiato e dormito ogni giorno in un momento diverso, quando il tempo s'era perso e bisognava giocare a ritrovarlo per pareggiare i conti. Una domenica, mentre tutta la famiglia era riunita a casa e facevano colazione insieme coi pigiami indosso e i sorrisi sulla faccia, le ore si consultarono tra loro, stando attente a non farsi sentire né dall'orologio né da quelli che stavano fuori.
1: Sapete che vi dico? Dovremmo andarcene di qui,
0: dissero le ore tre, che avevano sempre un po' di fretta.
2: E dove?
0: Chiesero le ore nove, che erano le più pigre.
2: Fuori, a fare un giro insieme ai bambini. Siamo stanche anche noi di fare solo giri d'orologio. E per giunta tutti storti,
0: dissero le ore sette, che erano delle tipe molto energiche.
3: Ma come facciamo?
0: Chiese l'ora una, con tutta la sua timidezza, dovuta al fatto che era l'unica a stare sempre sola.
4: È semplice, saltiamo via,
0: risposero le ore 12, che erano le più esperte del gruppo.
5: Va benissimo, al nostro 4,
0: esclamarono le ore 4, che erano piuttosto arroganti.
5: 1, 2, 3 e...
2: Aspettate un attimo,
0: le interruppero le ore 11, che erano un po' petulanti per via del fatto che stavano sempre in coppia.
2: Perché dovremmo saltare proprio al vostro 4? Credete di essere superiore alle altre?
4: Ah, vorreste saltare al vostro 11? Se aspettiamo così tanto, l'orologio capirà che vogliamo scappare e ci bloccherà qui dentro per sempre,
0: replicarono le ore 5.
2: Allora, saltiamo subito!
0: Urlarono le ore 7, lanciandosi nel vuoto con un coraggio estremo. Dopo qualche secondo, o forse no, perché nessuno poteva più sapere l'effettiva durata del tempo, le ore erano fuori dall'orologio. Erano atterrate più o meno tutte intere sul pavimento freddo della cucina.
2: Wow! Che sensazione magnifica!
0: Dissero le ore sette, che erano state anche le prime ad atterrare.
3: Io ho un po' di paura. Vorrei tornare nell'orologio,
0: disse l'ora una con la sua solita timidezza.
2: Stai tranquilla, unisciti a noi che siamo le migliori. Tanto una più, una meno. Cosa vuoi che cambi?
0: Esclamarono le ore 11, scoppiando in una fragorosa risata.
5: Silenzio! Potrebbero scoprirci e rimetterci subito dentro,
0: dissero le ore 8, che erano molto prudenti e, fino a quel momento, non avevano detto ancora una parola. Così, quatte quatte circospette, le ore cominciarono a perlustrare la casa e quel mondo circostante che avevano potuto osservare solo dall'alto. Si stava bene lì fuori. La luce era più pulita, l'aria più fresca e profumata, le voci erano più calde e rassicuranti e di tanto in tanto per terra si poteva trovare qualche briciola di pane o di biscotto da assaggiare. L'orologio da muro, intanto, si era accorto dell'assenza delle ore e ci era rimasto molto male. vide che se ne andavano in giro tutte contente e pensò che nessuna di loro avrebbe più desiderato tornare da lui. In fondo, era un tipo noioso e anche parecchio storto, perché nessuno aveva mai pensato di raddrizzarlo. Forse, se avessero potuto apprezzare il piacere di stare al proprio posto e segnalare il tempo giusto, le ore non sarebbero mai scappate. A un certo punto, senza accorgersene, le ore 7 salirono sul piede nudo di un bambino e cominciarono ad arrampicarsi sulla sua gamba. Il piccolo sentì un solletico irresistibile. Iniziò a ridere e a grattarsi e, pensando che potesse essere un insetto, si mise a scuotere la gamba per farlo cadere e liberarsene. Quale fu la sorpresa di tutta la famiglia nell'accorgersi che non si trattava di una formica, ma di deliziose piccole ore 7.
2: «Mamma, guarda, sono le 7!»
0: disse Lele, il fratellino più piccolo.
2: «Ma veramente, sono le 9!»
0: disse il nonno, che non ci aveva capito niente e guardava incredulo il suo vecchio orologio da polso.
2: «No, le 9 sono qui»,
0: disse Marta, la sorellina, che aveva trovato altre ore sparse per la casa.
5: «Ragazzi, lasciate perdere le ore, perché è ora di andarsi a vestire», disse il papà, che era in bagno a farsi la barba e non si era accorto di nulla.
1: «Ma papà, se le ore sono tutte in giro, non può essere l'ora di fare qualcosa», esclamò Matteo, che era il fratello maggiore ed era molto intelligente.
0: «Va bene, accogliamo queste piccole ore e cerchiamo di capire perché hanno abbandonato il loro orologio. Avanti, venite tutte qui», disse la mamma col suo tipico tono paziente e comprensivo. Le ore non se lo fecero ripetere due volte e accorsero da ogni angolo della casa per andarsi a piazzare intorno ai piedi della mamma. Lei le raccolse tutte per metterle sul tavolo, ma quando arrivò alla numero 1 ne trovò 3 insieme e non sapeva come dividerle.
1: «Ma chi è l'una e chi sono le 11?»
0: chiese educatamente.
2: «Non sono le 11, sono le 9:15!»
0: urlò il nonno, che ancora non ci stava capendo niente.
2: «Noi siamo le 11!»
0: disse la nota coppia, facendosi avanti con spavalderia.
3: «Io sono l'una!»
0: disse una vocina piccina piccina che a stento si sentiva. La mamma si fece intenerire da quell'ora timida e solitaria, la sollevò per prima molto delicatamente e la mise vicino alle altre, accarezzandole la puntina.
1: «Ma insomma, perché siete scappate?» chiese Sara.
2: «È perché volevamo fare un giro diverso dal solito»,
0: risposero subito le ore 7.
1: «Perché siamo stufe di stare in un orologio storto con voi che neanche ci guardate perché tanto siamo sbagliate»,
0: aggiunsero le ore 3.
6: «Oh, è tutta colpa mia»,
0: disse il papà, che era appena arrivato e non riusciva a credere ai suoi occhi.
5: «Sono anni che dico che devo raddrizzare quell'orologio e non lo faccio mai».
2: «Mamma, possiamo portare le ore a fare un giro?»
0: chiese il piccolo Lele, che, approfittando della momentanea assenza di tempo, si era lavato, vestito e pettinato in un baleno.
1: «Va bene, ma solo se papà si occuperà dell'orologio e tutte le ore poi accetteranno di tornarci dentro. Ce l'abbiamo da tanto tempo quell'orologio, non possiamo lasciarlo solo».
0: Accettarono tutti il patto, persino il nonno, che non ci aveva capito niente. Ciascun bambino diede la mano a una coppia di ore e tutti insieme andarono a mangiare un bel gelato al bar del tempo perso. Quando tornarono, il papà aveva riappeso l'orologio, che ora se ne stava al muro tutto dritto e contento. Le ore, per ringraziare la bella famiglia che le aveva accolte, si esibirono in un famosissimo balletto chiamato La danza delle ore. Poi tornarono nel loro orologio, che
6: e fu felicissimo di riaccoglierli. E da allora tutti ebbero molto più rispetto del tempo e delle sue piccole ore.
7: La danza delle ore, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Fotini, pupazzi e peluche. Un super abbraccio radiofonico da Armando e bentornati a questa nuova puntata di Big Bang, dove insieme a me c'è Moccio.
1: Ciao a tutti.
0: Come stai, Moccio?
1: Insomma, potrebbe andare meglio.
0: Ah, e come mai? Che succede?
1: A scuola ho preso un brutto voto.
0: Ah, però, sì, potrebbe andare meglio. In effetti, insomma, prendere un brutto voto non piace a nessuno. Ma di che cosa si trattava? Era un'interrogazione? Cosa...
1: No, sgocciolando.
0: Ah,
1: dovevamo
0: Armando,
1: copiare una poesia alla lavagna. Sembrava facile.
0: Sì, infatti, non sembra una prova così complicata. Qual era la poesia? Te la ricordi?
1: L'ho scritta sul quaderno. Aspetta, la vado a prendere?
0: Va bene, vai a prendere il quaderno con la poesia e intanto noi ascoltiamo una canzone.
2: Occhiali.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e Moccio, che dovrebbe essere andato a recuperare il quaderno dove aveva scritto una poesia.
1: Sì, eccomi, sono pronto, sgocciolando, ci sono.
0: Mi chiamo Armando. Vabbè, allora, sentiamo questa poesia che dovevi copiare sulla lavagna.
1: Allora, aspetta, sta a sentire, Ti leggo quello che ho scritto.
0: Dai, dai, che siamo tutti curiosi, anche i bambini a casa, forza.
1: La cara Barisa, un po' sola soletta, faceva un panino con la sottiletta.
0: No, aspetta, Moccio, aspetta, c'è qualcosa che non funziona.
1: Ma infatti lo ha detto anche la maestra.
0: E lo credo, perché la versione originale è: la vispa Teresa avea tra l'erbetta al volo sorpresa gentile farfalletta.
1: Ah, ma io lo so, eh.
0: Ah, ecco, e allora perché non... Insomma, se lo sai, non era un compito difficile.
1: Ma io non ci vedo fin laggiù.
0: Come non ci vedi? Vuoi dire che sei miope? Ma scusa, Moccio, ma allora dovresti mettere gli occhiali.
1: Ma io ce li ho, ma li tengo nello zaino. E per questo la maestra si è arrabbiata, perché io non li metto mai.
0: Ma scusa, ma la maestra ha ragione, ma non credi, Moccio? Ma insomma, quando si ha un piccolo difetto della vista, come la miopia, bisogna correggerlo. E insomma, a proposito di piccoli difetti che si possono correggere con facilità, senti questo messaggio insieme a me.
2: Ciao Rai Radio Kids, io sono Penelope, ho 7 anni, vi ho già mandato un messaggino se non ve lo ricordate. Vengo da Roma e oggi ho preso l'apparecchio e sono felicissima. Ciao, potete mettere tutti all'arrembaggio.
0: Ma ciao Penelope, ma che bella questa cosa. Ha messo l'apparecchio ed è felicissima. Hai sentito, Moccio? E allora io intanto ne approfitto per ricordare a tutti voi di continuare a mandarci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp 347-411-2726. E ora, Moccio, torniamo al tuo problemino.
1: Tanto io gli occhiali non li metto.
0: Ma scusami, ma ce li hai già, devi solo indossarli.
1: Con gli occhiali sono brutto.
0: Ma no, dai, ma non è vero, pensaci bene. Tante persone portano gli occhiali e non si sentono affatto brutte. Anzi, per esempio ne hai qui uno davanti a te. Guarda come sono bello.
1: Sì, è vero, sì. Tu hai gli occhiali, pensa che non me ne ero mai accorto.
0: Ecco, vedi. Allora, intanto, per chiarire le cose, io non mi chiamo Sgocciolando, ma Armando. Ma comunque non ha importanza. E poi, vedi, bello o brutto che sia, perché insomma, gli occhiali fanno parte del mio viso, al punto che nemmeno li avevi notati. E poi io mi sento bellissimo.
1: Sì, ma tu sei grande. I miei amici invece mi prenderebbero in giro, ecco.
0: Allora, se lo facessero sarebbero veramente degli stupidini. E poi io credo, Moccio, che tu debba provare a metterli e vedrai che dopo i primi giorni non ti accorgerai nemmeno di averli.
1: Tu dici?
0: Ma certo, gli occhiali diventeranno una parte della tua persona, un segno del tuo carattere. È come Harry Potter.
1: Oh, wow! Mi piace un sacco Harry Potter.
0: Vedi? E allora adesso ascoltiamo la canzone che ci ha chiesto Penelope. Tutti all'arembaggio!

0: E siete sempre qui all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e del nostro simpaticissimo amico Moccio. Allora Moccio, cosa hai deciso di fare? Ti deciderai a indossare gli occhiali? Vedrai, sono sicuro che dopo ti sentirai molto meglio, non vedrai più tutto sfocato e comincerai a copiare bene quello che la maestra scrive alla lavagna.
1: Ok, Sai sgocciolando, io ho pensato che potrei fare delle prove davanti allo specchio.
0: Bravo Moccio, con gli occhiali?
1: Per vedere come sto.
0: Vedrai che sarà un bel effetto, ne sono sicuro, perché gli occhiali danno carattere al viso, vedrai.
1: Ok, va bene sgocciolando. Allora mi hai convinto, vado a fare delle prove, diventerò un Moccio Potter!
0: Bravo Moccio, anzi bravo Moccio Potter, e ricorda, io e tutte le bambine e i bambini a casa ti aspettiamo qui perché siamo molto felici di stare con te e darti dei consigli.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao ciao!
0: Ciao Moccio! E beh, insomma, dai, Moccio è davvero simpatico, eh? E speriamo che si decida a indossare gli occhiali. La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che scherza e si diverte insieme al suo amico Moccio. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che taglia, cuce e confeziona con grande professionalità tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e a risentirci alla prossima puntata. Ciao ciao ciao!

poi fai. Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò.

mutanda, ho tolto la ghianda. E mi faccio una domanda, la ghianda si dice che faccia i capricci. Se la togli dai suoi ghiacci, ma sono in mutanda e ho tolto la ghianda. Son felice più di un panda, son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda. Son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda.

0: nonne, bambini, zii, nonni, nipotini, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche. Benvenuti a una nuova puntata di...
1: Bang!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: E ciao Lella!
2: Ciao Armando e ciao bambini!
0: Allora, siete pronti? Oggi parliamo di amici.
1: Perché io avrei giusto una cosa che volevo dire.
0: Si dice? Chi trova un amico trova un tesoro.
1: Sì, infatti, però ecco. Io avevo una cosa che...
0: Sono preziosi.
2: Vero, quando sto con le mie amiche pecorelle non mi accorgo del tempo che passa.
1: Sì, però io...
0: Con gli amici ci divertiamo, giochiamo, chiacchieriamo.
1: Oh, Fibè Tapiro, non mi ascolta nessuno!
0: Lallo, ma no, ma cosa dici? Ma che succede?
2: Ma sì che ti ascoltiamo, noi siamo i tuoi amici.
1: Ah, ecco, allora, io ho bisogno di un coniglio.
0: Ma davvero? Un coniglio? Uno di quelli con le orecchie lunghe lunghe? Ma sei sicuro, Lallo?
1: No, Armando, volevo dire un consiglio. Allora, devo preparare la festa sorpresa per il mio amico Tobia, che compie gli anni.
2: Wow, bello, una festa!
0: Ma ti aiutiamo noi, Lallo! E poi è divertentissimo organizzare le feste. E intanto sai che cosa facciamo?
1: Cosa?
0: Ci ascoltiamo una bella canzone mentre pensiamo a tutto quello che serve.
2: Yuhu! Sì!

0: Ecco, stop.
1: Allora, siete all'ascolto di Big Bang e stiamo per aiutare Lallo ad organizzare la festa di compleanno per il suo amico Tobia.
2: Tobia, che è un tipo un po' difficile, difficilissimo.
3: Ah sì? Questo non l'avevi detto. Comunque sono una vera esperta di feste. Prima di tutto bisogna scegliere un posto.
1: Ben detto, Lella. Per esempio un bel prato in un parco.
3: Una radura dove si può giocare a nascondino, a palla avvelenata, a bandiera.
2: Lo so, bello, eh. Però Tobia ama le feste in salotto.
1: Va bene, perché in salotto si possono organizzare splendidi festeggiamenti e poi non c'è il problema della pioggia, è giusto. E invece, sai, se sei al parco magari scoppia un temporale, insomma.
2: Poi al parco non c'è il divano.
1: È giusto, niente divano. Al massimo qualche seggiola da campeggio. E certo però che è strano questo tuo amico Lallo, eh?
3: E la musica? Ci hai pensato? Le feste sono più divertenti se si può ballare un po'.
2: Ah, ballare, sì. Però non so che tipo di musica piace a Tobia.
1: Facciamo così, sentiamo che cosa ci consiglia il nostro amico Tommaso.
4: Ciao Armando, io mi chiamo Tommaso e ho 5 anni. Mi piace così tanto il rock and roll che mi sono inventato pure una canzone. Amici rock and low, wow, wow, wow, wow. Amici rock and low, wow, wow, wow, wow. Ciao Armando.
1: Grazie Tommaso del tuo bel messaggio. E poi canti benissimo il rock and low, rock and roll. Insomma, Lallo, ma che ne dici? Un bel ritmo scatenato può andare per Tobia?
2: Armandissimo, mi sa di no, perché Tobia adora la musica rilassante, tipo Ninna Nanna.
3: Ma non si dorme alle feste.
1: Giusto. E bella torta, bisogna preparare anche quella.
3: Triplo strato con panna e fragole.
2: Buona, che fame, che sogno. No, però a Tobia non piacciono le fragole e neanche la panna, no.
3: Va bene, allora si prepara una crostata di carote e biada.
2: Nah, odia le verdure.
3: Ma come?
1: Sai Lallo, io e Lella siamo un pochino confusi perché questo tuo amico Tobia è un pochino bizzarro. Vuole stare sempre sul divano, non gli piacciono le torte, non mangia verdure.
3: È un cavallino complicato.
2: Ma è proprio questo il punto, non è un cavallo.
1: E allora chi è?
2: Tobi è un gatto, un grosso, peloso, felino, tigrato.
1: Ma Lallo, ma potevi dirlo subito. Tra l'altro adesso insomma mi spiego tante cose e poi conosco la musica adatta per una perfetta festa da gatti. Ascoltiamola insieme.

0: Beati noi.
1: Bravissimi, bravissimi. Lo so, a tutti noi piacerebbe essere un bel gattone di casa, passare le giornate acciambellati sui sofà, stiracchiarsi, fare un giro per acchiappare qualche mosca, ricevere tante belle coccole, ricambiandole con le fusa, quel motorino, quel rumore di motorino che solo i gatti sanno fare.
0: Allora Lallo, per la festa di Tobia abbiamo la musica, però a merenda ci vorranno dei croccantini.
2: Croccoli per gatti come se piovesse. Ah, devo anche pensare al regalo, eh.
0: E lo so io che cosa. Uno dei miei gomitoli di lana. I gatti adorano giocare con i gomitoli.
1: Giusto, Lella, è una bellissima idea.
2: Grazie, Lella. Tobia inseguirà il gomitolo per tutta la casa.
1: Lallo, toglimi una curiosità, ma Tobia quanti anni compie?
2: Non lo so, Armando. Ah, però una cosa la so sicura sicurissima. È un mio caro amico, perché passiamo tanto tempo insieme e ci divertiamo. Siamo amici per le stelle.
1: No, allora, di solito si dice siamo amici per la pelle. Però devo dirti che anche amici per le stelle mi piace moltissimo.
0: Sì, quando si hanno dei veri amici, tutto diventa più bello e più stellare.
2: Armando, Lella, voi che siete i miei amici più, insomma, dovete venire alla festa di Tobia.
0: Sì!
1: Va bene, dai, io partecipo volentieri. Però, se non vi dispiace, i croccantini per gatti preferirei non mangiarli.
2: Per noi, tartine e pizzette a volontà! Andiamo, andiamo!
1: Evviva, evviva! E allora, amici di Big Bang, io vi saluto. Mi raccomando, bambini, però continuate a mandarci i vostri messaggini al numero WhatsApp
3: 347-411-2726.
1: La nostra puntata di Big Bang finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare l'amica del cuore di Lella, Barbara Cinque.

ringraziamento super alla nostra regista Isabella Carbone che confeziona in fiocchetta le nostre puntate. Da me Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata di Big Bang. Ciao ciao ciao ciao!

0: cui chiedere aiuto.
1: Brutto, gli ripetevano, quanto sei brutto, sembri bagnato anche quando sei asciutto, uno stricciato, l'olante negletto.

0: Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti di bestie sagge e animali impertinenti.
2: Buchi erbivora, in memoria di Mamadou Diallo. Narra, racconta. C'era una volta, come c'è sempre stato. Nel paese Wolof sostengono che Buki la iena, la terribile saccheggiatrice, abbia il sedere basso, il dente lungo, la mascella più possente di quella del leone e che puzzi talmente tanto da essere costretta a parlare con il naso. Una sera Buki era seduta davanti alla sua tana e rimuginava malinconicamente.
3: «Ne ho abbastanza di dover sempre cercare della carne. Niei e l'elefante ha forse questo problema? No! Gli basta mangiare dell'erba. E l'eber, l'ippopotamo, anche lui mangia erba. Persino Ghelem il cammello mangia erba. E se tutti questi animali mangiano erba, significa che deve essere buona».
2: Quella sera Buki ha dunque deciso che sarebbe diventata erbivora. Solo che non voleva brucare qualsiasi cosa. Desiderava conoscere le erbe che si mangiano e quelle che non si mangiano. Perciò è scesa al fiume, dove ha scorto Yuk il toro, Bi la capra e Kevel, la gazzella, che erano venuti a dissetarsi.
3: «Ehi, amici!» ha gridato loro. «Sapete che cosa cerco? Cerco dell'erba, della buona erba da mangiare!»
2: Subito i tre erbivori hanno cominciato a sfotterla.
3: «Oh, Buki, ma da dove vieni? Non sai che soltanto gli animali dotati di corna hanno il diritto di mangiare erba?»
4: «Ah, davvero?»
2: ha fatto Buki.
3: «Solo gli animali dotati di corna? Ma è falso! Arcifalso! L'eber l'ippopotamo ha forse delle corna?»
2: «Ma certo!» le ha detto Kevel la gazzella. «Ma certo che l'eber ha delle corna, solo che sono piccolissime e tu, con i tuoi occhi di iena, non sei riuscita a vederle!»
3: «Ah, questa poi! L'eber ha delle corna! Ma Niaio l'elefante ha forse delle corna?»
5: «Oh, Buki!»
2: ha muggito Yuki il toro.
3: «Niei e l'elefante ha tanta di quella forza che se vuole è in grado di togliersi le proprie zanne, di piantarsele sulla testa per farsene delle corna. Ecco perché Niei ha il diritto di mangiare erba».
4: «Ah, anche Niei e l'elefante può farsi delle corna. E Ghelem il cammello?»
3: «Ghelem, che ha la testa ancora più orribile di Mamma Buki, mia nonna, ha forse delle corna?»
2: Ha belato Bi la capra. «Certo che Ghelem ha delle corna, ma sono talmente belle e preziose che le nasconde nelle sue gobbe!» Detto ciò, i tre erbivori si sono allontanati, sbellicandosi dalle risate e dandosi dei colpi nella pancia. E Buki è rimasta là, davanti al fiume, rimuginando cupi pensieri nella crescente oscurità, affliggendosi per l'ingiustizia del mondo. All'improvviso ha avuto un'idea da iena. In fretta ha risalito il fiume e trotterellato fino al sito di uno stregone, dove si trovavano due immense corna di antilope piantate in cima ad un termitaio. Buki, strappatele via, è corsa da Tjug, il fabbro, che si accingeva a chiudere bottega.
3: «Ehi, Tjug, vorrei che mi piantassi queste corna sulla fronte!»
6: «Delle corna sulla tua fronte!»
2: le ha ribattuto Tjug.
6: «Ma sei fuori di testa, Buki!»
3: «Taci, è un segreto! È molto probabile che io sia una iena di una nuova specie!»
2: E Buki ha spiegato e tanto insistito che Tjug ha trascorso buona parte della notte a forgiare 12 chiodi per piantarle le corna sulla testa. Infine, al primo canto del gallo, Buki è uscita dalla fucina con le sue magnifiche corna di antilope e una leggera emicrania. Si è diretta subito verso la collina, dove al mattino si radunavano i veri mangiatori d'erba. Appena l'hanno scorta, questi sono scoppiati a ridere.
4: «Orrore! Che cos'è quel fenomeno? Che roba è?»
3: «Tacete, imbecilli!» ha replicato Buchi.
4: «Sono una iena di una nuova specie! Che cosa aspettate per mangiare?»
3: «Aspettiamo!» le ha spiegato Yuki il toro.
4: «Che il sole salga un po' in cielo per dissolvere la rugiada dell'erba che altrimenti peserebbe sui nostri stomaci!»
2: Impressionata da tanta scienza erbivora, Buchi ha dichiarato:
4: «Benissimo, allora aspetto anch'io!»
2: Purtroppo, più il sole saliva in cielo e più riscaldava i chiodi sulla testa di Buchi, a tal punto che dopo un po' si è avvicinata a Kevel, la gazzella, e le ha chiesto sommessamente:
4: «Kevel, non hai mal di testa?»
2: «No!» ha risposto Kevel. «Non ho mal di testa! Hai mal di testa tu?»
4: «No, no!»
2: ha fatto Buchi.
4: «Era tanto per parlare!»
2: Ma il sole continuava a salire in cielo e a scaldare i chiodi sulla testa di Buchi, che stavolta si è avvicinata a Bi, la capra.
4: «Bi, ma non hai dei capogiri?»
7: «Capogiri? No, non li ho! Hai dei capogiri tu?»
4: «No, no, era tanto per parlare!»
2: E il sole picchiava sempre più forte sulla testa di Buchi, che si è avvicinata barcollando a Yuki il toro.
4: «Yuk, non ti sembra di avere il mondo intero sulla testa?»
8: «No, hai questa impressione tu?»
2: Ma Buchi non è stata nemmeno in grado di rispondere, e quando Yuki il toro ha dato il segnale per mangiare, ha fatto appena due passi nell'erba verde e si è accasciata, con il cranio bollente e il cervello stracotto. Ecco perché da allora, un po' ovunque in Africa, si pronuncia questa frase carica di senso, divenuta ormai proverbiale. Malgrado tutti i suoi sforzi, la iena non diventerà mai erbivora.
1: Racconti di bestie sagge e animali impertinenti. Lo ha curato Jean-Jacques Tida. Lo ha tradotto dal francese Fabrizio Scari per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ciao ragazzi, bentornati a Big Bang, il programma più esplosivo di Radio
1: Sì,
0: con Armando e
2: Lallo
3: Lella.
2: Sentite, ma qui da noi oggi fa davvero caldo, caldo, caldissimo, eh?
0: Eh sì, hai ragione, per una volta devo darti ragione. Forse ci potremmo rinfrescare un po' le idee con i cosacchi di Popoff.

0: Salute, Lella! Ti sei raffreddata?
1: No, ma se penso ai cosacchi nella neve a 40 gradi sotto zero, mi viene freddo.
0: Beh, sì, in effetti direi che 40 gradi sotto zero forse è un po' troppo freddo. Meglio una via di mezzo, vero?
1: Però è vero che continua a fare caldo. Posso dire una freddura?
2: Cos'è la freddura?
0: Beh, la freddura è una battuta che ti lascia un po' freddino.
2: Oh, se ci lascia freddini va bene, ecco.
0: Va bene, non penso che servirà a rinfrescarci, però ridiamo un po'. Dai, Lella.
1: Cosa fa una pecora indecisa?
0: Non lo so. Non lo sappiamo.
1: Vi arrendete?
0: Sì.
2: Sì.
1: Una pecora indecisa fa...
2: Carina, beh.
1: Non mi dirai che l'hai capita, Lallo.
2: Sì, l'ho capita, perché?
0: Ma dai.
1: Perché non è una delle tue battute tristi e noiose.
0: Ha ragione, Lella, è strano che tu l'abbia capita. Forse perché ci sei andata vicina con questa battuta. Vabbè, va bene. A proposito di pecore, Lella, e tu dovresti saperne qualcosa, vi voglio far sentire la canzone dello Zecchino d'Oro, Lo Zio Beh.

0: Ciao capra, come stai?
1: Abbastanza bene.
2: Bella questa canzone, però qui fa ancora caldo.
3: È normale, è estate, è giusto che faccia caldo.
4: Sembra di essere dentro un vulcano.
2: Forse stai esagerando. Lì dentro c'è la lava incandescente.
4: Cos'è la lava?
3: La lava è una specie di fuoco liquido. Ci sono tutti i detriti e le rocce della montagna che si sono fuse per il grande calore.
4: Bello, come il formaggio nel toaster.
3: Più o meno. Però il magma non si mangia. Comunque, se invece volete saperne di più di lava e di vulcani, a Catania c'è proprio un bellissimo museo dedicato a tutto questo.
2: Voglio andarci, ma intanto non possiamo di nuovo rinfrescarci con una bella canzone?
3: Che ne dite di Frozen?
2: Yee-hoo!

0: Va meglio?
1: Sì, dopo la canzone siamo più freschi. Non siamo più dentro il vulcano.
2: Armando, ma è vero che tantissimi anni fa il Vesuvio, sai, il vulcano quello che è vicino a Napoli, ha distrutto tutte le città?
0: Altro che, se è vero, erano delle città romane molto antiche, Pompei, Ercolano. E quando poi la lava le ha bruciate e si è raffreddata, è rimasto tutto così com'era.
1: E si possono visitare?
0: Ma certo, praticamente è come fare un giro nella storia, come avere la macchina del tempo e fare un viaggio nel passato.
1: Che bello, mi piacerebbe viaggiare nel tempo.
2: Sì, anche a me moltissimo.
0: Ah sì? E dove vorresti andare?
1: A me piacerebbe tornare all'epoca dei pirati.
2: Brava Lella, sì, anche a me piacciono i pirati, dai, pirati.
0: Va bene, per una volta siete d'accordo, se non altro. E allora, andiamo tra i pirati con i quattro pirati sul Mar dei Sargassi dei Piccoli Cantori di Milano, diretti da Laura Marcora.

0: Vi è piaciuta la canzone dei quattro pirati sul Mar dei Sargassi?
1: Sì, moltissimo!
2: Pirati!
0: Va bene. Adesso però è venuto il momento di salutare i nostri amici a casa. Pronti?
1: Sì!
0: Ciao!
3: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: Se tu
1: non vuoi
0: finire
1: nei guai,
2: lontano da loro
0: ti manterrai.
3: Perché? Perché quelli là ce l'han con te. Sono i filanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai!
0: Guai!
3: Per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai!
0: Mai!
3: C'è me di ogni altezza, di ogni grossezza, e tu li puoi incontrare ovunque vai.
1: Vai!
0: Vai!
3: Ma molto più dell'oro, di miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare
2: di loro.
0: Perché?
2: Lo sai,
0: che sono
2: più golosi di te.
0: Nascondi tutto il miele che hai.

0: vai!
1: Vai!
2: Ma molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui!
3: Son là!
4: Son su!
1: Son giù!
0: Ormai!
3: Li hai!
4: Intorno a te!
1: Laggiù!
0: Di qua!
3: Di là!
4: Lassù!
0: Attento che...
1: Ce l'ho con te!
2: Con te!

siete stati fantastici. Ma ora un ultimo saluto per la scimmietta Gratta Gratta. E allora siete pronti? Facciamo ciao con la mano destra. E ora ciao con la mano sinistra.

0: puntate speciali dedicate agli eroi e alle eroine dei miti e della storia. E allora diamo il nostro saluto a Lallo e Lella.
1: Ciao Armando! Armando, allora, se parliamo di eroi, parliamo di me, perché io sono un eroe super famosissimo,
2: Anch'io sono un'eroina famosa.
0: È vero, voi siete due eroi molto amati dai bambini, ma noi oggi racconteremo la storia di Perseo.
1: Ah, ho capito, quella delle tabelline.
2: Ma cosa dici, Lallo?
1: Ma a scuola si diceva così, sei Perseo, Trentaseo.
0: Sì, è una famosa barzelletta ed è anche un bel gioco di parole che prende spunto dalla tabellina del 6, 6 per 6, 36... Sei Perseo?
1: 36!
2: Però le tabelline sono un po' noiose.
0: E invece la storia di Perseo è davvero avvincente e ve la racconterò subito dopo la prossima canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi puntata speciale dedicata agli eroi ed in particolare a Perseo, che abitava in Grecia secoli e secoli fa. Dovete sapere che a quel tempo, in una grotta vicino al mare, viveva un orribile mostro di nome Medusa.
2: Non mi piacciono le meduse, mi fanno venire le bolle e poi bruciano.
0: Sì, hai ragione, ma in realtà questa medusa non è una di quelle creature gelatinose con tanti tentacoli che si possono incontrare al mare. No, lei era molto più terrificante e anche pericolosa.
1: Questa storia mi fa già venire i brividi.
0: Medusa aveva le ali di pipistrello e le zanne di un cinghiale, il corpo coperto da squame di drago e la lingua biforcuta.
2: Aiuto!
1: Paura!
0: E i suoi capelli erano fatti di serpenti che si agitavano di continuo.
2: Ma come faceva quando doveva pettinarsi?
1: Forse usava una spazzola speciale.
0: Medusa aveva anche un superpotere. Volete sapere quale?
2: Forse no.
1: Forse sì.
0: Con il suo sguardo era capace di impietrire le persone. Appena guardava qualcuno, quello si trasformava in una statua.
2: Ah, ho capito. Giocava al gioco delle brutte statuine.
1: Però era proprio cattiva. Oh.
0: Dovete sapere che un re che si chiamava Polidette odiava Perseo e un giorno gli disse: vediamo se sei un abile guerriero come dici di essere. Prova a sconfiggere Medusa.
1: No, non vale.
0: Sì, Polidette aveva detto così, ma lo aveva detto perché sapeva benissimo che era impossibile sconfiggere una mostruosa creatura come Medusa.
2: Povero Perseo Trentaseo.
0: Ma in aiuto di Perseo arrivò la dea Atena.
1: Ah, meno male, c'è anche una dea in questa storia.
0: Atena era una dea guerriera, girava sempre armata con tanto di elmo, corazza e lancia, ed era anche nota per la sua astuzia.
2: Ho capito, era furbissima quasi come me.
0: La dea scese dalla sua casa sul Monte Olimpo, dove c'era il regno degli dei, e si presentò da Perseo con un regalo.
2: Una torta alle fragole.
1: Ma no, Lallo!
0: Il dono di Atena era uno scudo di bronzo tutto scintillante che rifletteva le immagini come uno specchio.
1: Wow!
0: Mi raccomando, disse Atena a Perseo, non devi mai guardare Medusa direttamente negli occhi.
2: Altrimenti diventi una bella statuina.
0: Bravo, Lallo. Infatti l'eroe doveva ricordarsi di guardare solo l'immagine riflessa nello scudo. E così Perseo arrivò davanti alla grotta dell'orribile creatura.
1: E poi ci è entrato veramente nella grotta.
2: Ma non era meglio tornare a casa?
0: Era una sfida molto pericolosa. Ma Perseo, come vi ho già detto, era un valoroso eroe. Non si tirava indietro davanti a niente. E allora?
1: E allora?
0: Ve lo dirò dopo la prossima canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo, Lella
1: e Armando.
0: E vi stiamo raccontando la leggenda dell'eroe Perseo e di Medusa, il mostro mitologico con i capelli di serpente, capace di pietrificare le persone con un solo sguardo.
2: E Perseo è entrato nella sua grotta. Che tremarella al pancino.
3: Attento, Perseo!
0: Quatto quatto, Perseo si avvicina a Medusa camminando all'indietro.
3: Armando, ma perché Perseo camminava all'indietro?
0: Proprio per non correre il rischio di incrociare lo sguardo pietrificante di Medusa. E allo stesso tempo fissava l'immagine riflessa nello scudo lucente. Così riusciva a vedere dove fosse il mostro.
2: Era furbissimo lo stratagemma di Atena.
3: E poi cosa succede?
0: Medusa stava sonnecchiando. Dormivano anche tutti i serpenti dei suoi capelli. Quando...
2: Attento, Perseo! La mostressa si sveglia!
0: A un certo punto, Medusa avvertì il rumore dei passi e si svegliò. Ma appena aprì gli occhi, vide la sua stessa immagine riflessa nello scudo e... diventò una statua!
3: Si è pietrificata da sola.
0: Proprio così. E il giovane Perseo ritornò dal re Polidette da vincitore. Tutti lo festeggiavano. I cittadini di quella zona erano felicissimi perché finalmente erano liberi da Medusa, liberi dal mostro.
2: Evviva Perseo!
3: Evviva!
0: E finisce qui la nostra puntata.
3: Le storie vincenti finiscono sempre troppo in fretta.
0: Ma ne racconteremo molte altre ancora, Lella. E ci troveremo sempre qui, su Big Bang, per le nostre puntate dedicate ai grandi eroi del mito e della storia.
3: E ciao!
0: Amiche e amici di Radio Kids, la nostra puntata finisce qui. Ma prima di salutarci voglio ringraziare la soave Barbara Cinquatti, grande amica di Lella. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di avventure di Lallo. E un super ringraziamento alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico confeziona le nostre puntate. Da me, Armando, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao ciao ciao!

lago chiaro sopra i tetti di Londra. Oh, che splendore!

quell'orologio. Che guastafeste. Sì, ti sento. Su, alzati, stai dicendo. È ora di mettersi al lavoro. Perfino lui mi dà degli ordini. Meno male, però, che nessuno può impedirmi di sognare. E forse un giorno...

che era ancora un bambino, seppellì nel giardino della scuola una capsula del tempo che conteneva la sua letterina. Oggi l'abbiamo riaperta. Sentite un po' cosa scriveva il mio papà.

0: Siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì!
3: In viaggio con Laura e Andrea!
1: Ciao bambini! Come state oggi? Pronti a viaggiare?
2: Anche oggi ci aspetta un viaggio straordinario, incredibile e strabiliante!
1: E ovviamente un mistero da risolvere!
2: Sarà una magica avventura che ci farà conoscere luoghi sconosciuti e personaggi fantastici!
1: Non vedo l'ora, che emozione! Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Andrea, cosa stai canticchiando?
2: La mia canzone preferita! Oh, mi è entrata in testa e non riesco a smettere di canticchiarla!
1: Sì, ma adesso non è il momento di cantare! Dobbiamo scoprire il mistero da risolvere!
2: Sì, giusto! Chiediamolo allora al nostro libro del mistero! Ci dirà lui dove c'è bisogno del nostro aiuto!
1: Misterio? Ma canti anche tu oggi!
2: Laura, oggi è una giornata canterina, va così, eh?
1: Misterio? Canti molto bene! Ma parliamo di misteri! Che avventura ci aspetta oggi?
2: Eh già, non vediamo l'ora di conoscere la nostra nuova missione.
0: Oggi c'è un mistero misteriosissimo in un castello nella magica Cornovaglia. Pare che un fantasma stia spaventando tutti i visitatori. Questo è quanto. Buona fortuna!
1: Sì, Misterio, ma è tutto qui? Non ci dici nient'altro?
0: Questo è quanto. E ciao bambini, ci vediamo al prossimo mistero!
2: Ma Misterio, va bene, allora ci pensiamo noi.
1: Come sempre. Siete pronti bambini a esplorare un castello misterioso? Si parte!
2: Sì!
1: Prepariamoci a salire a bordo della nostra navicella magica, Iridella. Ci darà lei tutte le informazioni per la nostra missione.
2: Forza, entriamo!
1: Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione. Buongiorno Laura, buongiorno Andrea. Dove andiamo oggi? Oggi andiamo in un antico castello in Inghilterra ed esattamente in una regione che si chiama Cornovaglia. Benissimo, io adoro gli antichi castelli. Principesse, re, regine e fantasmi.
2: E fantasmi? Brrr.
1: No, Andrea, non fare il fifone, sono solo fantasmi.
2: Sì, certo.
1: Allora adesso mettetevi comodi, siamo pronti per il decollo. Che ne dite, mettiamo un po' di musica per il viaggio? Ci ho già pensato.
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza e godiamoci il viaggio con questa canzone.
4: Questa

0: Eccoci in volo sulla nostra iridella, la navicella Saputella.
1: Sai che ti dico, Laura? Che mi è passata la paura e non vedo l'ora di scoprire se esiste davvero questo misterioso fantasma.
0: Sì, chissà se riusciremo a parlargli, sarebbe bellissimo.
1: Beh, parlargli insomma.
0: Siamo quasi arrivati, che panorama. Iridella, tu cosa sai della Cornovaglia? La Cornovaglia è famosa per i suoi villaggi pittoreschi e le imponenti scogliere. E naturalmente per i meravigliosi castelli, dove si dice che vivano ancora alcuni fantasmi.
1: Guarda, ecco il castello, Laura. Stiamo arrivando.
0: 5 secondi all'atterraggio. 5, 4, 3, 2, 1. Eccoci atterrati. E non dimenticate le torce elettriche. Vi serviranno. Buona missione, ragazzi. Grazie, Iridella. Bambini, che emozione. Forza, Andrea, usciamo.
1: È un castello davvero maestoso.
0: Sì, con tutte le torri, i merletti. Guarda, Andrea, si è abbassato il ponte levatoio. Qualcuno ci sta aspettando.
1: Eh già, un signore ci sta salutando con la mano.
0: Andiamo a conoscerlo.
2: Oh, eccovi arrivati finalmente. Io mi chiamo Mac Robertson, sono il direttore del castello.
0: Piacere, signor direttore. Noi siamo Laura e Andrea.
2: Sì, vi conosco. La vostra fama vi ha preceduto. Venite, entriamo nel castello. Da questa parte, prego.
0: Signor direttore, perché è così preoccupato?
2: Dovete sapere che questo antico castello è visitato ogni giorno da centinaia di turisti.
1: Ci credo, è così allegro.
2: Sì, infatti. Ma purtroppo ieri, mentre i turisti visitavano le antiche cucine, è apparso un terribile fantasma e sono fuggiti via spaventati tutti quanti.
0: Un terribile fantasma, eh?
2: Sì, e se accadrà ancora, il castello andrà in rovina.
1: Non si preoccupi, lasci fare a noi che siamo coraggiosi. Dove sono le cucine?
2: Oltre quella porta, io vi aspetto qua. Mi raccomando, sbrigatevi. I turisti di oggi stanno per arrivare.
0: Subito! Andiamo, Andrea. Andrea? Andrea?
1: Sì, pensavo di fare compagnia al direttore.
0: Muoviti, signor coraggioso.
1: Sì, eccomi, arrivo.
0: Eccoci davanti alla porta. Sento dei rumori provenire da dentro.
1: Hai sentito? Che dici, Laura? Proviamo a entrare.
0: Sì, ma fai piano.
1: È tutto buio qui dentro. Che dici, usiamo le nostre torce elettriche?
0: Aspetta, qui sul muro c'è un interruttore. Prova ad accenderlo.
3: Aiuto!
0: No, non avere paura. Non volevamo spaventarti. Hai visto, Andrea? Era lui, il fantasma.
1: Ah, troppo tardi, è scappato. La cucina è tutta sotto sopra. Guarda, ci sono pentole dappertutto.
0: Eh sì, che strano. Credo sia andato da quella parte. Inseguiamolo.
1: Sì, arrivo. Oh, qui è sempre più buio e non vedo interruttori. Laura, accendiamo le nostre torce?
0: Sì, d'accordo. Ecco, così va meglio. Che strano, guarda, ci sono delle briciole e portano in quella stanza. Andiamo.
1: D'accordo.
0: Andrea, vedi qualcosa?
1: Sì, eccolo! Eccolo qui, l'ho preso!
0: Andrea!
1: Sì?
0: Ma quello è solo un lenzuolo! Siamo entrati nella camera da letto a baldacchino.
1: Ah, mi sembrava magrolino come fantasma.
0: Che ne dici se mentre lo cerchiamo ci ascoltiamo una canzone?
1: Sì, ottima idea! Magari al fantasma piace ballare. E voi, bambini, balliamo tutti insieme? Sì, e allora scateniamoci!

0: Guarda, Laura, ha funzionato! Eccolo lì che balla, il fantasmino.
1: Ciao, noi siamo Laura e Andrea. E tu come ti chiami?
0: Aspettate, ma perché stiamo urlando?
2: Perché io ho paura degli esseri umani. E quando vado nelle cucine per preparare le frittelle, io sono molto goloso di frittelle. Loro entrano, mi vedono e si mettono a urlare. E mi fanno paura.
1: Forse lo fanno perché non sanno che sei così simpatico. Come ti chiami?
2: Io mi chiamo Fifù.
1: Piacere, Fifù. Noi siamo Laura e Andrea.
0: Sapete che vi dico? Fifù, tu corri a preparare tantissime frittelle e noi andiamo dal direttore. Mi è venuta un'idea, Laura.
1: Credo di sapere a cosa stai pensando. Va bene, a dopo, Fifù.
0: Eccoci, direttore! Abbiamo trovato il fantasma!
3: Oh, finalmente! È davvero spaventoso, vero?
1: No, per nulla! Anzi, ci ha dato un'idea per attirare di nuovo i turisti.
0: Sì, sì, senta qua,
3: Potrebbe funzionare. Mi fido di voi.
0: Funzionerà. Ora, Laura, noi andiamo incontro ai turisti.
1: Sì, eccoli, stanno arrivando. Signore e signori, da questa parte. Oggi avrete una guida speciale per la vostra visita. Un fantasmino di nome Fifù.
4: Un fantasma?
3: Avete sentito?
5: Ma non farà troppa paura?
3: No, no, io non voglio entrare.
0: No, non dovete avere paura. È un fantasmino davvero speciale, simpatico e soprattutto goloso di frittelle.
1: A proposito, sento già un profumino provenire dalla cucina. Signore e signori, vi va di fare una scorpacciata di frittelle prima di cominciare la visita al castello?
6: Sì!
0: Allora da questa parte, prego!
1: Guarda come sono contenti, Andrea!
3: È incredibile! Avete salvato il castello! I turisti e il fantasmino hanno fatto amicizia! Stanno mangiando frittelle e ridono a crepapelle!
0: Sì, e il fantasmino sarà una guida perfetta!
1: Già, chi conosce il castello meglio di lui?
3: Grazie, Laura! Grazie, Andrea! E mi raccomando, tornate a trovarci quando vorrete!
0: Sarà un piacere! Arrivederci, signor direttore!
1: Ciao, Fifù!
2: Ciao, amici!
1: Torniamo da Iridella, Andrea. Missione compiuta, ragazzi?
0: Sì, Iridella, un altro
6: mistero risolto!
7: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
1: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
0: Non vedo l'ora. Ma sai che ti dico, Laura? Che mi è venuta voglia di frittelle.
1: Anche a me. Allora sbrighiamoci a tornare a casa. Io vado a comprare la farina, il lievito, le mele.
0: E io il latte e le uova. E voi, bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando.
1: Ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo.

0: storica puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella, ciao Lallo.
2: Armadissimo, ciao.
1: Ciao Armando, ciao bambini.
0: Siete pronti a partire con un nuovo quiz?
2: Sì, bella bella. Cosa dobbiamo indovinare oggi? Armando. Armando.
1: Ma che fa? Si è addormentato così a puntata appena iniziata.
0: Oh. Ta-da! Ci siete cascati, eh?
2: Dove?
0: Nello scherzo che vi ho fatto, non stavo dormendo veramente.
1: Ah, e cosa stavi facendo?
0: Cercavo di farvi indovinare l'argomento del quiz di oggi, che è...
1: La bella addormentata.
0: Fuochino.
2: Rosare.
0: Fuochetto.
2: Cioè, ma fuochino, fuochetto. Ma qual è l'argomento di oggi? Gli indovinelli?
0: Acquissima. È il sonno. È la domanda del quiz che arriverà subito dopo questa bella canzone.

0: Bene, siete sempre all'ascolto di Rai Radio Kids, pronti per farvi la domanda del quiz di oggi, che è dedicata a... Ma Lallo? Lella? Vi siete addormentati? Senti come russano. Ma chi è che russa così forte? Vabbè, certo è Lallo, ora lo sveglio. Lallo! Lallo!
1: Chi sono? Dove sono?
0: Tranquillo, sei qui a Big Bang ed è tutto ok. Ma se tu sei sveglio, allora era Lella che russava così. Ho capito. Al mio tre la svegliamo insieme. Sei pronto, Lallo?
1: Sì.
0: Uno.
1: Una.
0: Due. Tre. Lella!
2: Eccomi, zia Lallina. Sono sveglia. Vado subito a scuola.
1: Ma non siamo tua zia Lella, siamo Armando e Lallo.
0: Eh già.
2: Scusatemi, ero addormentata.
0: Ce ne siamo accorti, eh? Vabbè, passiamo subito alla domanda di oggi, che è questa. Perché le giraffe dormono quasi sempre in piedi?
1: È perché hanno le gambe troppo lunghe, Armando.
0: Scusa, Lallo, che c'entra?
1: Ci vuole un sacco di tempo per piegarle e arrivare a terra. Si stanca.
0: Ah, però, non ci avevo pensato. Però, mi dispiace, ma non è questa la risposta. Anzi, come sai e come sapete, bambini e genitori a casa, la risposta la daremo alla fine della puntata. Quindi, state svegli e mi raccomando, attenzione, perché diremo sempre un sacco di cose molto interessanti. Per esempio, a proposito di animali, sapreste dirmi qualche animale che dorme pochissimo e qualche altro animale che invece dorme moltissimo?
2: Beh, alla pecorella bastano solo 4 ore.
1: Bene. Sì, l'allo cavallo invece ha bisogno di dormire almeno 12 ore.
0: Wow, non sono poche, ma mai quante ne dorme il koala. Quel pigrone riesce a dormire per ben 22 ore consecutive e le due che gli restano le passa a mangiare.
1: No, ma è simpaticissimo questo koala, potrebbe essere il mio miglior amico.
2: E a chi piace invece dormire poco come a me?
0: Beh, per esempio all'elefante e alla giraffa. Per esempio a loro bastano solo un paio d'ore di sonno al giorno.
2: Oh, e quella poverina dorme anche in piedi.
0: Lo so, ma a lei piace così. Pensa che fa dei sonnellini di 7 minuti e dopo si sente fresca come una rosa.
1: Bella questa, una giraffa fresca come una rosa. È bellissima questa battuta, Armando.
0: Non era una battuta, Lallo. Vabbè, mandiamo ancora un po' di musica e poi vi racconto delle altre curiosità sul sonno e sul mondo degli animali. Oh, però stavolta non vi addormentate, eh?
3: No!

0: E siamo sempre qui, siamo quelli di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. E vi ricordo qual è la domanda del quiz di oggi. Perché le giraffe dormono quasi sempre in piedi?
1: Armando, ma perché i bambini hanno bisogno di dormire di più?
0: Perché stanno crescendo, Lella. Hanno bisogno di riposare per recuperare tutta l'energia che gli serve per diventare grandi.
1: Ah.
0: Pensa che i neonati hanno bisogno di almeno 16 ore al giorno. Dai 3 ai 16 anni invece ce ne vogliono circa 10. Oh. Mentre gli adulti, quelli grandicelli come me, per esempio, possono dormire 7-8 ore.
2: Ma quindi tu quanto dormi, Armando?
0: Te l'ho detto, 7-8 ore. Oh. Ma sai quanto, per esempio, è riuscita a dormire Nicole Dielen? Una povera ragazza che, ahi noi, soffre della sindrome della bella addormentata e casca sempre dal sonno?
1: No.
0: Ben 64 ore di fila, pensa, più di 2 giorni.
1: Poverina.
0: Sì. E invece sapete qual è l'uomo che ha battuto il record per il minor sonno nel maggior tempo possibile?
2: Chia.
0: È stato un certo Randy Gardner, che è riuscito a restare sveglio per quasi 19 giorni.
2: No, ma è impossibile.
0: Purtroppo invece è possibile, perché in realtà una persona normale può stare al massimo 2 settimane senza dormire, così come senza mangiare.
2: Ma io non resisto neanche 2 minuti.
0: Anch'io, quando casco dal sonno non vedo l'ora di andare a dormire. Ma adesso voglio farvi sentire della musica, un brano che, secondo alcuni studiosi, è il più rilassante al mondo e anche il più adatto a conciliare il sonno. Mi raccomando, bambini, attenzione a non cadere addormentati. Si chiama Weightless ed eccolo qua.

Che carini! Armando e Lallo stanno dormendo. Io no, perché sapevo che quella musica ci avrebbe fatto addormentare. E poi, chi lo finiva il programma? Volete sapere la risposta alla domanda del quiz di oggi, bambini? Vi abbiamo chiesto perché le giraffe dormono quasi sempre in piedi e la risposta è perché se si sdraiassero potrebbero essere attaccate dai predatori, mentre dormendo in piedi sono sempre pronte a scacciare anche un leone con i loro potentissimi zoccoli. Vi è piaciuto il quiz di oggi? Spero che siate ancora svegli per raccontarcelo al nostro numero WhatsApp, che è 347-411-2726. Altrimenti, buon riposo anche voi e al prossimo quiz! Ciao!

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Uno, due. Uno, due. Hops, hops, hops. Uno, due. Quanto è importante tenersi in esercizio. Hops, hops. Che bella la ginnastica. Rafforza il fisico, la mente. Un dritto, un rovescio. Ancora un dritto. È un po' faticoso, ma... Ah, ecco il collegamento con Mortadel. Ci sono, nefasto capo del pianeta Kot.
1: Krug, soldato immensamente semplice, che cosa stai facendo?
0: Un po' di sport, che rinvigorisce l'alieno.
1: Quale sport stai facendo?
0: Si chiama ferri da calza. Sto facendo una calzetta per l'inverno.
1: Smettila immediatamente! Devi tornare subito al lavoro!
0: E la calzetta?
1: Di che colore è?
0: Rosa a pallini fucsia!
1: La prendo io? Avanti con il rapporto! Di cosa ti sei occupato quest'oggi?
0: Degli sport sulla Terra! Ecco la mia terribile classifica! Rapporto astrale numero 3, 2, 1, pronti partenza e via! L'attività fisica, lo sport, la cura del corpo sono tutte cose presenti da sempre nelle varie culture umane. Sceglierne solo 5 è già un'impresa. Ma dopo lungo studio, ecco i migliori 5. Al quinto posto della classifica degli sport troviamo gli sport all'aria aperta. Gli umani adorano gli sport all'aria aperta, atletica, calcio, tennis. Ma il più popolare è la corsa, da fare rigorosamente in città, su una strada asfaltata che puzza di catrame, tra le macchine e i motorini da evitare, inalando quel sano, meraviglioso smog prodotto dal traffico cittadino, un presidio di salute. Spesso diventa anche corsa ad ostacoli, quando è necessario saltare una serie di cacchette di cane, messe lì da qualche organizzatore sportivo. E poi le pozzanghere, le buche, l'immondizia da evitare. Ah, che sport! Al quarto posto, le gare automobilistiche. Una vera passione per l'uomo, che ha trasformato un mezzo di spostamento in uno strumento per fare sport. Sport da seduti, peraltro, senza dover fare inutili e faticosi sforzi, oppure un dannoso uso di muscoli, pericolosissimo per il fisico, che deve essere pigro, flaccido, mai in forma. Le gare di auto non sono gare di velocità, ma di abilità. Si tratta, come il gioco chiamato Tetris, di riuscire a riempire le strade con più macchine possibili. Se si blocca tutto, si vince. Il segreto è mai muoversi, sempre fermi. Gli umani sono dei veri campioni in questo sport, che praticano con costanza e fantasia tutti i giorni. Al terzo posto, gare di riflessi. Queste sì che sono gare di velocità. E anche queste si svolgono con l'aiuto delle automobili. Ci si mette in fila con le macchine, motori accesi. Davanti c'è un semaforo che dà il via al gioco. Quando è rosso si sta fermi, sgasando e producendo più smog possibile. Quando il semaforo è giallo, beh, questo non l'ho ancora capito. Ma il bello viene quando è semaforo verde. A questo punto, il più veloce possibile, gli autisti devono suonare il clacson alle macchine davanti per far capire che si devono muovere. In tanti anni di pratica e di perfezionamento, il terrestre è diventato un vero campione in questo sport. La distanza di tempo tra il verde e il clacson che strombazza è di millesimi di secondo, praticamente impercettibile. Al secondo posto della classifica, il calcetto. Questo è uno degli sport più praticati e nello stesso tempo tra i più salutari per il fisico umano. Viene giocato in genere da persone che non praticano più sport da tempo e che si ritrovano insieme in mutandoni e maglietta a rincorrere un pallone con la speranza che vada oltre una linea bianca. Si chiama calcetto perché il più delle volte i calciatori si danno calci sugli stinchi oppure spinte, strattoni, mentre il pallone giace fermo da una parte dimenticato da tutti. La scarsa preparazione fisica del giocatore di calcetto fa sì che le gare finiscano sempre con qualche infortunio, mal di schiena, ginocchio malandato, contusioni varie. Un eccellente modo per farsi male e tornare a casa

0: tiro al piccione. È un antico sport che fu addirittura una disciplina olimpica alle Olimpiadi del 1900 a Parigi, che per fortuna è stato abolito e sostituito. Infatti si trattava di una pratica barbara, quella di sparare con un fucile a dei poveri piccioni. Chi ne colpiva di più vinceva una triste medaglia. Adesso, per fortuna, è vietato. Il gioco, infatti, ha subito dei grossi cambiamenti che non mettono più in pericolo quei poveri uccellini. La versione moderna è, si può dire, il rovescio di quell'antica. Ora sono i piccioni che tirano sull'uomo, cercando di colpirlo con le loro puzzolenti e indelebili cacchette. Talvolta riescono a coprire intere strade di guano, così si chiama quella simpatica sostanza, rendendo le città, al tempo stesso, più sportive e più profumate. E con questa graziosa disciplina sportiva si conclude anche questo collegamento. Passo la linea al grande Mortadel.
1: Un dritto. Un rovescio, ancora un dritto.
0: Maestà?
1: Ecco che la calza è quasi finita.
0: Potente Mort, il rapporto è finito.
1: Ah sì, Crud, il rapporto, certo, bravo, mi congratulo. Forse oggi non ti distruggerò.
0: È troppo buono, nauseabondo essere spaziale.
1: Comodo, comodo. Adesso chiudo il collegamento che ho molte cose da fare. Per esempio, questa calzetta non mi viene bene. Allora, un rovescio, un dritto. Ecco, questo è il punto più difficile perché c'è un rovescio.
0: Certo, comandante! Non temete! Sono sempre qui, pronto e vigile, ad osservare quello che succede e a riferire. Sempre di vedetta. Ecco, ho appena avvistato un piccione. Oh no, mi ha colpito, vigliacco. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta, faccio tutto io, vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Betul.
1: Oh, questo sì che è un inizio per
2: Big Bang.
1: Ciao Lella.
2: Ciao Armando.
1: Ciao Lallo.
3: Armandissimo.
1: Oh, allora, come va?
2: Benissimo, ma Lallo, sì? C'è una cosa che volevo chiederti da un po'.
3: Sì, lo so, volevi chiedermi come faccio a essere così bello.
1: Ma dai,
2: non volevo chiederti questo.
3: Allora volevi scoprire i segreti del mio fascino equino?
2: No, neanche.
1: Ma dai, Lallo, ma guarda che sei proprio un bel tipo, eh. Invece
3: beh,
1: io sono
3: molto bello, sì.
1: Io sono curioso di sapere che cosa vuole proprio capire, sapere, scoprire Lella. Sono molto curioso. Dai, Lella,
2: ecco,
1: dai.
2: Ecco, volevo chiedere a Lallo come è andato il suo primo appuntamento con la sua amica del cuore, Stella.
3: Stella chi?
1: Dai Lallo, non far finta di niente, sai benissimo chi è Stella.
3: Ma siete sicuri che dobbiamo parlarne?
1: No, non è che siamo sicuri, cioè, no, per carità, solo se ti va, se hai voglia. Lo sai, noi siamo dei tuoi amici, Lallo, quindi ci fa piacere ascoltarti, qualche volta darti qualche piccolo consiglio, però dai, non è che sei obbligato, per carità, anzi facciamo così, guarda, ci sentiamo un bel brano musicale.
3: Sì?
1: Poi tu, se hai voglia, ci racconti qualcosa, e se no, pazienza.
3: Va bene.
2: E allora, musica!

0: Allora, ecco qua, dopo aver ascoltato Mila e Shiro, Lella voleva sapere qualche cosa a proposito di Lallo e di Stella.
1: Oh. Sì, scusa, è che mi piace tanto questa storia.
2: Ma se non l'hai ancora sentita.
0: È vero, è vero, Lallo in questo caso ha ragione.
2: Vabbè, volete davvero sapere com'è andata con Stellina del mio cuore?
0: Ma certo.
1: Sì.
2: È andata?
0: È andata
2: malissimo.
0: Ma come?
1: Poverino.
0: No, Lallo, non fare così, dai. Non sarà mica così tragica la situazione. Dai, racconta quello che è successo.
2: Va bene. Dove comincio?
1: Dall'inizio.
2: A me piace di più cominciare dalla fine. Però se voi preferite così...
0: Sì. Andiamo per ordine, cominciamo dall'inizio, così capiamo meglio.
2: Allora, come avevamo deciso io e Stella, sì, ci siamo visti nella gelateria.
1: Quale gelateria? Cavalli al gelo o sotto zero?
2: Ma dai, cavalli al gelo, no? Ti pare che porto Stellina da sotto zero, dai.
1: Ma se te l'ha fatta conoscere lei, cavalli al gelo.
2: Infatti è la mia gelateria preferita.
0: Vabbè, adesso non è che dobbiamo stare a discutere. Andiamo avanti. Allora, siete andati in gelateria e immagino che abbiate mangiato un gelato.
2: No.
0: Come no?
2: No, abbiamo mangiato due gelati, uno per uno.
0: Ma dai, Lallo, certo, era scontato questo.
1: No, non è vero. Io ho visto dei fidanzatini mangiare un solo gelato in due.
2: Ma noi non siamo fidanzatini. Ancora.
0: Vuol dire che c'è qualche speranza? Vabbè, guarda, allora, dedico a te, Stellina, un'altra canzone, Lallo. Ascoltala.

0: Eh sì, i sogni sono desideri. Insomma, allora Lallino, ci vuoi dire cos'è che è andato storto nel tuo primo appuntamento con Stella?
1: A Stella non piacevano i tuoi stessi gusti di gelato?
2: No, al contrario. Pensate che Stella ha scelto fragole e cioccolato, i miei due gusti preferiti.
1: Quindi siete fatti l'una per l'altro?
2: Anch'io lo pensavo, fino a quando non è arrivato lui.
0: Ma lui chi?
2: Francesco Caval.
0: Francesco chi?
2: Caval.
0: No, questo l'abbiamo capito, ma chi è?
2: È un cavallo tutti muscoli e fascino, che ha tanti followi sui social.
0: Ah, i follower, ecco. I follower sui social sono quelli che, lo sai Lella, no? Quelli che danno
1: che
0: tanti
1: like. Che ti seguono.
0: Sì.
1: Che ti mettono mi piace.
0: Brava, vedi come Lella frequenta. Scusami Lallo, ma che cosa c'entra con Stella?
2: L'abbiamo incontrato in gelateria e ha fatto gli occhioni dolci a Stellina e poi le ha detto, ci vediamo uno di questi giorni.
1: E lei cosa gli ha detto?
2: E lei gli ha detto, no grazie.
1: Ma Lallo è fantastico.
0: Scusa.
2: Ah sì?
0: Certo,
2: sì.
0: Se gli ha detto che non è interessata a vederlo e l'ha fatto davanti a te, vuol dire che tiene a te.
2: A chi?
1: A te.
2: Davvero? A me?
0: Certo.
1: Ma scusami, tu che cosa avevi capito?
2: E non lo so, io quando ho visto Francesco Caval non ci ho capito più niente.
0: Ma dai Lallo, vabbè, insomma, tutto è bene quel che finisce bene. Festeggiamo allora con l'ultima canzone di oggi?
1: Sì. Yuhu!

0: Allora, abbiamo festeggiato il primo appuntamento di Lalo e Stella con una bellissima puntata.
1: E voi bambini, se volete raccontarci qualche bella storia, mandateci un messaggino al nostro numero WhatsApp.
0: Che è?
2: 347-411-2726.
3: Oh, scrivete a me, non a Francisco Cavalli.
1: E anche a me, alla mia rubrichella.
0: Ma Francisco Cavalli che c'entra con Big Bang?
3: Non si sa mai.
0: Ma no, stai tranquillo.
1: Perché ha tanti follower.
0: Ma no, ma noi non serve. Noi siamo sempre qui, pronti per aspettare tutti i bambini che vorranno ascoltarci su...
2: Big Bang!
0: Ciao, ciao, ciao a tutti! Ciao, ciao, ciao!

0: l'ho già capito.
1: Cosa?
0: Ma allora ancora no!
1: Chi?
0: Si stanno innamorando, il nostro trio diventerà un duo.
1: Oh.
0: Fra stelle plenilunio c'è un'aria di magia. È un attimo così romantico.

0: nei pensieri suoi.
1: Il nostro trio è un'altra storia.

0: Mi dispiace tanto. Non volevo spaventarti.
1: Non è questo. È solo che voi siete
0: un estraneo?
1: Mm-hmm.
0: Ma non ti ricordi? Ci siamo già conosciuti.
1: Davvero?
0: Ma sicuro. Lo hai detto tu stessa. Nei tuoi sogni.

Watch.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Spettinatissimi amici di Pigiama Party, seguaci del battito del vostro cuore, sostenitori delle mani alzate a mo' di rapina, scambiatori di matite colorate senza alcun ritegno, spenditori di paghette settimanali, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi!

E anche oggi abbiamo sudato insieme. C'è chi ha saltato sul letto di mamma e papà, chi ha strappato la carta da parati di nonna per l'emozione, chi ha versato l'aranciata sul tappeto finto praticamente vero di zia. È andata così! Ci siamo divertiti! E al 347-411-2726 sempre ben accette richieste, barzellette, ricette e musiche appalate. Beh, vado a farmi un giro nella pentola a pressione. Mi piace tanto quando fischia. Oh, ma voi non fatelo, eh? È roba da DJ. Ciao!

0: strabiliante e fantasmagorica puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella, ciao Lello.
2: Carmanissima.
0: Allora, siete pronti? Oggi torna la mia rubrica Armando e il mestiere strambo.
2: Ma bello, bellissima.
1: Sì, che bello, non vedo l'ora di conoscere qualche nuovo personaggio strambo.
2: E allora che squillino i telefoni.
0: No, è presto per i telefoni.
2: Hai ragione, i telefonini.
0: No, è presto anche per i telefonini.
2: I telefonucci.
0: Vabbè, ascoltiamo una canzone e
1: giusto,
0: poi
1: per creare un po' di atmosfera. La scelgo io.
0: Va bene, va
1: Eccola
0: bene.
1: Eccola qua.
0: Va bene.

0: Ed eccoci di nuovo insieme, bentornati su Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang, e noi siamo in attesa di conoscere un nuovo mestiere strambo, quindi...
1: Che squillino i telefoni!
0: Adesso sì!
1: Ecco, sono squillati, Armando!
0: Bene, rispondiamo. Pronto? Chi c'è ai microfoni di Big Bang?
2: Ciao ragazzi!
3: Ciao!
0: Ciao, ciao e grazie per averci chiamato. Vuoi raccontarci chi sei e che cosa fai?
2: Volentieri, ma aspettate un attimo che ho visto a terra qualcosa che luccica e lo devo andare a recuperare.
0: Chissà che cosa farà. Forse è il raccoglitore di cose che luccicano.
3: Mi sembra un po' troppo strambo.
0: Va bene, aspettiamo che ce lo dica lui.
2: Eccomi, fatto. Era un mazzo di chiavi. Ci siete ancora?
0: Certo, sì. Dunque, vorresti spiegarci allora che cosa fai? Non dirmi che sei un portachiavi.
2: Sì, esatto, Armando. Come hai fatto a indovinare?
0: Sei un portachiavi.
2: In effetti non porto solo chiavi, porto un sacco di altre cose.
3: E come ti chiami?
2: Porto.
0: Sì, no, abbiamo capito che porti cose, ma qual è il tuo nome?
2: Te l'ho detto, mi chiamo Porto.
3: Armando, si chiama proprio così, Porto.
0: Ah, scusami, non avevo capito. E dici, che cosa porti, Porto?
2: Se mi dedicate una canzone, ve lo spiego.
3: Ma certo che te la dedichiamo, siamo qui per questo.
2: Grazie, mi piace un sacco la vostra musica.
3: E allora, ecco una canzone per te, Porto.
4: Il gabbiano nero e bianco sulla

0: Allora, ti è piaciuta questa canzone che Lella ha scelto per te, Porto?
1: Tantissimo, grazie Lella.
0: E adesso dici, che cosa porti, Porto? Cioè, insomma, spiegaci meglio, in che cosa consiste il tuo mestiere strambo?
1: Dunque, io sono un porta oggetti, più precisamente un riporta oggetti.
0: Ecco perché hai raccolto da terra quel mazzo di chiavi per restituirle a chi le aveva perse.
1: Proprio così. Oggi la gente va sempre di fretta e distratta, si perde un sacco di cose per strada, quindi a seconda dei giorni e delle persone io posso diventare un portachiavi, un portafogli, un portaborse, un portacarte, un portacappelli, anche un portabagagli.
0: Va bene, abbiamo capito. Beh, è un mestiere fantastico.
2: Sì, un mestiere utilissimissimissimo.
0: Certo, e chissà quanto ti ringrazieranno le persone.
1: Ti devo ammettere che sono sempre tutti molto contenti quando gli riporto le cose, quindi ho deciso di aprire una scuola di porta oggetti.
0: Wow! Oh,
2: così puoi insegnare ad altre persone il tuo mestiere strambo.
1: Proprio così.
0: Complimenti, Porto.
1: Complimenti a voi per la vostra trasmissione. Accidenti! Qualcuno si è perso una moneta! Ah. Vado a riportargliela! Ciao!
0: Ciao, Ciao Porto!
3: È diventato un portamonete!
0: E allora ringraziamo Porto con un'ultima canzone, visto che la nostra musica gli piace così tanto.
2: Mm-hmm.

0: E anche oggi siamo arrivati alla fine della nostra puntata di Big Bang.
1: Bambini, se conoscete anche voi qualcuno che fa un mestiere strambo, raccontatecelo con un messaggino al nostro numero WhatsApp.
0: Che è?
2: 347-411-2726. Ricordatevi che siamo tutti un po' strambi.
0: E soprattutto tu, Lallo.
2: Grazie per il complimento, Armando.

0: Sta fermo.
1: Sta zitto.
2: Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto.
0: Guarda dove metti i piedi.
1: Sta attento a non rovesciare l'acqua.
2: E non lasciar cadere la penna.
1: E non perdere i pastelli.
0: Non giocare in cortile.
1: Non correre sulle scale.
2: Non fischiare. Non sbattere le porte.
0: Non strusciare le scarpe.
2: Non prendere calci sassi.
3: Sta buono perché la mamma ha il mal di testa. Perché la maestra ha il mal di testa. Perché la zia ha il mal di testa. Perché la portiera ha il mal di testa.

C'è un alano al quarto piano di un palazzo di Milano e un bassotto al piano terra di una casa di Volterra. C'è un chihuahua permaloso che si aggira bel gioioso e un bulldog col doppio mento che passeggia da Agrigento. C'è una mucca da Renzano parcheggiata contro mano e un lombrico a Reggio Emilia che vuol metter su famiglia.

0: A cipicchia cosa vedo? Un lalla sharabu sharaba, che animale apparirà?
1: C'è una mosca di Santiago
0: che svolazza per Asiago, e un tafano di Toronto che fa zzz a metà punto. C'è uno squalo di Brasilia che ad agosto va in Versilia, e una tigre di Malesia che fa snowboard in Valsesia. C'è un tigro

c'è un cammello d'Algeria. A Cortina in seggiovia e un'acciuga di Cantabria, stabilitasi in Calabria.

C'è un pavone del Brunei su una scoglia di Orosei, e c'è un orso di Berlino sotto i portici a Torino. A Cipicchia cosa vedo? Sto sognando.

0: che a cosa vedo, ullala sharabu sharaba, che animale apparirà. Tirano da
1: Radio Kids.
2: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Dal 25 settembre al 4 ottobre, Pestum Balloon Festival, il festival delle mongolfiere di Pestum in Cilento, che permette di ammirare i celebri templi dal cielo. A disposizione dei visitatori voli liberi, voli vincolati con le mongolfiere ancorate a funi, un'area gioco per bambini, esibizioni di artisti di strada e di aquiloni. Il Festival Cittadella dei Balocchi il 26 e 27 settembre a Cittadella, in provincia di Padova, è aperto a grandi e piccoli con giochi, letture animate, spettacoli e una novità assoluta, le Olimpiadi della Famiglia, una competizione dedicata a nuclei familiari selezionati tra i volenterosi candidati. Laboratori didattici, talk, atelier rivolti ai bambini, ma anche a educatori e insegnanti, attorno alla parola chiave aperture alla Kid Design Week, il festival sul segno grafico infantile che si terrà a Terni dal 29 settembre al 3 ottobre. Un vero e proprio viaggio in fondo al mare, al Parco Oceanografico di Valencia, in Spagna, il parco marino più grande d'Europa, con oltre 45.000 animali di 500 specie diverse, immersi in 42 milioni di litri di acqua. Per entrare si attraversano due tunnel, quello dell'ambiente tropicale, lungo 70 metri, e quello degli squali, di 35. E sembrerà di camminare dentro il mare con pesci di ogni forma e colore, granchi enormi, tartarughe marine e gli stessi squali che ti passano sopra la testa. Si attraversa poi l'ambiente artico, antartico, mediterraneo per ammirarne la fauna e la flora che li caratterizza. Per oggi è tutto, se volete riascoltare le puntate andate su RaiPlay Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Natalia San Giorgi vi augura buon ascolto con Radio Kids.

0: Grazie Peluche, ciao, benvenuti a questa nostra nuova puntata del favoloso Big Bang. Siete in mia compagnia, Armando Traverso, ma oggi è qui con noi la verdeggiante, rigogliosa piantina, fiore di camomilla, Flora!
1: Ciao a tutti, margherite, violette, giacinti, roselline e gelsomini.
0: Ma che bello questo tuo saluto floreale, che cosa ci racconti di bello oggi, Flora?
1: Mi sto preparando per andare a una festa.
0: Ah, magnifico! E dove?
1: A casa della mia amica Ida.
0: E chi è Ida? Scommetto che è un fiorellino come te.
1: Ma no, arrampicando! Ida è una bambina.
0: Vabbè, mi chiamo Armando, eh? Ma parlami di questa Ida, come l'hai conosciuta?
1: Beh, allora, per tutti i petali, tra noi fiorellini,
0: sì?
1: Ida è molto famosa.
0: Ah.
1: Perché organizza sempre delle feste divertentissime,
0: ah,
1: dove noi fiori possiamo ballare il valzer.
0: Ma che bello!
1: Pa-ra-pa-ra-pa, pa-pa-pa-pa.
0: Ma dai! Ma non pensavo che a voi fiori piacesse ballare. Di solito state ferme sugli steli.
1: Sì, noi adoriamo il ballo invece.
0: E allora, danziamo anche noi con Flora. Volteggiamo, ascoltando il valzer dei fiori.

0: Bambine e bambini, fiorelline e fiorellini, siete sempre qui all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia della nostra favolosa piantina di camomilla Flora e di...
1: Rampicando!
0: Ma dai Flora, lo fai apposta, in realtà lo sai benissimo come mi chiamo.
1: E va bene Armando, però Rampicando sì? Mi diverte di più.
0: Diverte un po' anche me, devo dire la verità. Ma senti, torniamo alla notizia di oggi. Allora, cioè ti stai preparando per andare al ballo della tua amica Ida.
1: Non vedo l'ora di cominciare le danze.
0: Ma quindi Ida ha un giardino?
1: No, noi ci ritroviamo nella sua cameretta.
0: No.
1: E a volte anche i suoi giocattoli ballano con noi.
0: Ma aspetta un attimo, Flora, mi sta venendo in mente una storia, anzi, una fiaba del famoso scrittore Hans Christian Andersen.
1: Non lo conosco.
0: Beh, Andersen ha scritto I fiori della piccola Ida e in questa fiaba si parla proprio di un gran ballo di fiori.
1: Insomma, non mi credi.
0: Ma come no? Ma certo che ti credo, perché in questa storia di notte i fiori si risvegliano e si mettono a danzare.
1: E poi non balliamo solo il valzer.
0: Ah.
1: C'è un bravissimo Giglio Giallo che suona il jazz al pianoforte.
0: Un Giglio che suona il jazz? Ma è fantastico!
1: Pensa Rampicando, al ballo arrivano anche i fiori dei giardini pubblici.
0: Ma dai!
1: Eppure le rose del palazzo imperiale.
0: Non ci posso credere! E Ida che cosa fa? Si diverte con voi?
1: No! Lei dorme nel suo lettino. Noi fiori aspettiamo e appena si addormenta, zumpappa, zumpappa, noi ci mettiamo a ballare.
0: Ma che bello! E allora alleniamoci anche noi con il valzer ascoltando un'altra canzone molto famosa.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in questa specialissima puntata in compagnia mia, Armando Traverso, e della nostra Flora, il fiorellino che ci racconta storie interessantissime dal mondo vegetale.
1: Grazie, Armando.
0: Mi chiamo Armando. Comunque, pensate, bambini, oggi Flora ci sta raccontando un fatto davvero straordinario, ovvero i fiori ballano e si danno appuntamento nella cameretta di Ida, una bambina che ama particolarmente tutti i fiori del mondo.
1: Però prima di cominciare a ballare, aspettiamo sempre che la piccola si addormenti. E naturalmente sono io a cantarle la ninna nanna.
0: Eh beh, certo, tu sei un fiorellino di camomilla e sei una vera esperta di sonno e di sogni.
1: La vuoi sentire la ninna nanna che canto per Ida?
0: Ma certo, spero però di non addormentarmi anche io, eh?
1: Fa così. Fa la ninna, fa la nanna, fiorellino della mamma, fa la ninna, bimba bella, ti regalo una ciambella.
0: Mi ero addormentato.
1: Sì.
0: Ma dimmi una cosa, Flora, ma tu sei sicura che Ida non vi abbia mai sorpresi mentre vi scatenate nelle danze?
1: Ma no, dorme sempre come una marmotta.
0: Sarà, perché nella fiaba di Andersen, a un certo punto Ida si sveglia e vede tutti i fiori che volteggiano nella sua stanza.
1: Una volta è successo, in effetti, ma io le ho subito soffiato un po' della mia polvere magica e si è riaddormentata.
0: E scommetto che il giorno dopo ha pensato di aver sognato.
1: Per tutte le clorofille!
0: Che succede?
1: Tra poco comincia il gran ballo dei fiori! Devo andare!
0: Va bene, Flora, però torna qui al più presto, d'accordo?
1: Tornerò, promesso. Ora vado. Volteggio, vado con il vento!
0: Ciao, Flora! Ciao! È proprio una piantina simpatica, eh? Chissà quanti bei sogni riuscirà a soffiare con i suoi fiorellini di camomilla. E chissà se riuscirà a coccolare nel sonno la piccola Ida. Comunque, sono sicuro che tornerà a trovarci per raccontarci ancora qualche altra incredibile storia direttamente dal mondo vegetale. E noi l'aspettiamo, vero? Bambine e bambini, la nostra puntata finisce qui. Prima di salutarci, voglio ringraziare Emanuela Grippi, che studia all'Istituto Superiore Foglia al Vento in compagnia di Flora, il fiorellino di camomilla. Grazie a Lorenza Cingoli, che scrive pensando le puntate insieme a me. E poi un superlativo ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima! Ciao ciao ciao!

and to the right.

0: gira lungo e largo il mondo e sempre ovunque va. La sua parola magica gli dà notorietà.
1: Coi duchi e i marajà, coi mandarini e i viceré, mi basta appena dirla che mi invitan per il tè.
2: Super sali, fragilistiche, spiralitoso, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte avrai un successo strepitoso.
3: Super cali, fragilistiche, spiralitoso.
4: Si può dire anche all'inverso, dos orali espilistic fragi cali repus, ma sarebbe un po' esagerato, non credi?
5: Senza dubbio.
0: Se tu non sai che dire, non ti devi sforaggiare.
5: Udite.
0: Ti basta una parola e per un'ora puoi parlare, ma attento a usarla bene o la tua vita può cambiare.
6: Per esempio,
0: sì.
6: L'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Oh, ed è veramente deliziosa.
2: Supercalifragilisticespiralidoso, supercalifragilisticespiralidoso, supercalifragilisticespiralidoso, supercalifragilisticespiralidoso.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme.
1: Buongiorno bambini e buongiorno bambine. E buongiorno anche a quegli adulti che non hanno dimenticato di esserlo stati, i bambini. E io sono Francesco Carofiglio e oggi vi parlo del mio ultimo romanzo che ho scritto e illustrato, che si intitola Camillo, il piccolo topo di biblioteca. Mi sono chiesto spesso da bambino, anche da adulto, cosa accade di notte nelle biblioteche, quando le luci si spengono e le persone vanno via. Ecco, e proprio facendomi questa domanda, un giorno mi è apparso quel topo. Camillo è un archivista. Vive nei sotterranei della grande biblioteca, restaura i volumi, salva i classici dell'infanzia, dalla dimenticanza, dall'abbandono. E in quel mondo misterioso un giorno viene risucchiata Nina, cadendo in una botola, proprio come Alice, seguendo il suo bianconiglio. Nina è una bambina intelligente, curiosa ed estate vorrebbe essere al mare come tutte le sue amiche, ma qualcosa non sta funzionando nella sua famiglia, tra suo padre e sua madre, quindi le tocca stare dai nonni in città. È proprio il nonno a portarla con sé nella grande biblioteca ed è proprio lui a consigliare a Nina di leggere un romanzo che si intitola Il giardino segreto, un romanzo che era molto amato anche dalla sua mamma. Nina non lo sa, ma in quei giorni succederanno delle cose straordinarie, proprio grazie a quel libro e soprattutto grazie a Camillo, che la accompagnerà dentro il mondo delle storie, dove l'immaginazione e le parole a volte possono diventare la cura. E il resto non ve lo dico però. Vi auguro una buona lettura. Ciao.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Ci siamo?
1: Sì!
0: E allora uno, due, tre!
1: Big Bang!
0: Big Bang, il programma dei bambini alla Radio dei Bambini, la vostra radio.
1: Radio B!
0: Bravi!
2: Io sono pronta con la musica! Che ne dite di ascoltare il Mastro Pasticcere?
3: Dai, perché noi sentiamo tutti pazzi per la pizza?
2: No, perché non sentiamo il Mastro Pasticcere?
3: No, tutti pazzi per la pizza!
2: No, il Mastro Pasticcere!
0: Va bene. Scusate, facciamo così. Iniziamo con la proposta di Lella e poi ascoltiamo la canzone che vorrebbe Lallo. Quindi si parte con...
2: Il Mastro Pasticcere!

0: bel pasticcino alla crema.
1: Io invece mi mangerei un bel pezzo di pizza al pomodoro.
2: Ma che vi succede? Avete fame, eh? Allora, Lella vorrebbe un pasticcino alla crema e tu, Lallo, vuoi la pizza.
0: A me piace anche molto cucinare i dolci, sai? La mia specialità è la torta con le mele. Volete sapere gli ingredienti?
1: No, vogliamo un bel pezzo di pizza al pomodoro. E se non c'è il pomodoro, va bene anche con le zucchine, eh?
2: Vabbè, però, Lallo, non sei molto carino, eh? Abbiamo capito che vuoi la pizza, però potresti anche essere un pochino più gentile con Lella.
1: Va bene, allora, ascoltiamo gli ingredienti per la ricetta della torta di mele.
3: Bravo.
0: Ah, che bello. Allora, è semplicissimo. Potete farla anche voi, ci vogliono farina, acqua, uova, zucchero e 3 arance.
2: Scusa, non ho capito. Puoi ripetere, per favore?
1: Ma cos'è che non hai capito, Armando? Non mi sembra così difficile. Ha detto che ci vogliono farina, acqua, uova, zucchero e 3 arance.
2: Allora avevo capito bene. Ha proprio detto arance.
0: Ma certo, arance. Che cosa ci sarebbe di strano?
2: Eh beh, è che tra gli ingredienti della torta di mele ci sono le mele, non le arance. Per questo si chiama torta di mele. Altrimenti si chiamerebbe torta d'arance, no?
1: Giusto, ma noi popacci la torta di mele la facciamo con le arance.
0: Proprio così, Armando.
2: Ah, però, è giusto per curiosità, la marmellata d'arance con che cosa la fate?
0: Prova a indovinare, Armando. Dai, non è difficile.
2: Con le mele?
1: Armando, ma cosa dici? La marmellata di arance si fa con le arance, ovvio, no?
2: Ma scusa, ma allora perché la torta di mele la fate con le arance?
0: Perché oggi abbiamo finito le mele e siccome abbiamo solo le arance, la facciamo con quella.
1: È semplice, no?
2: Vabbè, se devo dirvi la verità, sono un po' confuso, eh?
1: Sì, vabbè, però adesso possiamo proseguire con la pizza. Ah, Cervato, vuoi sapere quali sono gli ingredienti per la ricetta della pizza al pomodoro?
2: Ho paura di scoprirlo, Lallo. Meglio ascoltare la canzone che si intitola...
4: Tutti pazzi per la pizza!

0: Va bene, dai, proviamo.
1: Va bene,
0: sì, però insomma non esageriamo, eh.

0: Che buona! Mi ci voleva proprio un bel pezzo di pizza!
1: Bene, Lallo, sono contento che ti sia piaciuta. Ma a proposito, Lella, Lallo, voi la mangiate la verdura?
2: Ma certo, Armando, le verdure sono fondamentali per una sana alimentazione dei pupazzi.
1: Che brava! E che tipo di verdura mangiate?
2: Io la preferisco fresca, adoro tutti i tipi di insalata e poi carote, finocchi, sedano.
0: A me invece piacciono soprattutto le zuppe, la zuppa d'orzo, quella di ceci, la zuppa di cipolle.
1: Ma ho un sospetto, mi state prendendo in giro?
0: Ma certo, no?
2: Ma scusa, hai mai sentito dire che i bambini piacciono le verdure?
1: Beh, non è vero, magari a qualcuno piacciono. Anzi, guardate, sentite Valerio di Novara che cosa ci ha mandato, sentite.
3: Ciao, mi piacciono le verdure, i miei amici mi prendono un po' in giro, ma la mia mamma gli ha fatto assaggiare il suo minestrone e gli è piaciuto così tanto che hanno smesso di prendermi in giro.
0: La voglio assaggiare anch'io.
2: Anche io.
1: Bravi. Guardate che se la verdura è cucinata bene, è buonissima.
0: E chi ha mai detto il contrario? Io adoro la verdura.
2: Anche io.
1: Sul serio, non è che mi state di nuovo prendendo in giro?
2: No, Armando, questa volta diciamo sul serio.
1: Molto bene, e allora questa sera minestrone, cucino io, sentirete che bontà.
2: Ma sarà buono come quello della mamma di Valerio?
1: Di più, molto di più. Anche perché ho avuto la ricetta da un cuoco straordinario.
0: No, voglio sapere chi è.
1: Sarebbe un segreto, ma te lo rivelo. Si tratta di uno degli chef più famosi del mondo.
2: La sa chi è? È Rémy, il cuoco topolino di Ratatouille.
1: No, Lella, non è lui.
0: Ma certo, lo so io. È Arturo, quello di Arturo e Kiwi.
1: Beh, lui è un grande cuoco e poi anche un amico. E magari lo invitiamo presto con noi per una puntata di Big Bang. Ma non è nemmeno lui. Il cuoco di cui parlo io è Ale. Ale il maialè, lo conoscete?
2: Sì, lo conosciamo benissimo.
0: A memoria lo conosciamo.
2: E quindi il valzer dello chef.
4: C'est bon.

0: Certo, salame qui non c'è. No.
1: Piaciuta la canzone?
2: Moltissimo, però adesso anche io voglio imparare a cucinare.
3: Yuhu! Sì, dai, dai, è un'ottima idea. Diventiamo tutti degli chef. Credici, Armando, eh? Facciamo il ristorante di Radio Kids.
1: Va bene, però fate molta attenzione perché diventare uno chef, cioè un bravo cuoco, non è una cosa semplice. Bisogna impegnarsi per davvero.
2: Però io vorrei dare un piccolo suggerimento.
1: Dai, ti ascoltiamo, Lella.
2: Ecco, se siete d'accordo, nelle ricette del nostro ristorante cercherei di non mettere le ghionde.
1: Va bene. Se dovesse venirci a trovare Ale, il maialè, gli diremo che le abbiamo terminate. Beh, del resto, si sa che i maiali vanno pazzi per le
4: ghionde!
1: E noi invece siamo pazzi di
4: Big Bang!
1: E allora, ci risentiamo per la prossima puntata! A presto!
2: Ciao!

Maybe I don't want to. I will. Sometimes it doesn't.

0: mi posso dire assai soddisfatto, come un guerriere in sella al suo destriere, quando ho finito di sgobbar e al focolar, io torno e vivo come un re.
1: Si tratta dei bambini,
0: sì,
1: caro.
0: Sì, sì. Mi piace aver preciso un orario. Sempre alle 6 io varco il portone. Pipa e pantofole ogni dì mi attendono qui. Io adoro questa precisione.
1: Giorgio, sono spariti.
0: Benone, benone. Si addice bene all'uomo il 906. Lontan dall'Inghilterra viver non saprei. Son signor del maniero, il capo, il re. E coi vassalli, servi, figli, moglie, uso forza ma bontà, noblesse oblige. Le 6:03 e i miei teneri rampolli m'attendon già, nutriti a sazietà.

0: La bambinaia in questa casa sarà un esempio di virilità. E con dei pargoli così io voglio qui una che tremare lì farà.
1: Stai scrivendo tutto?
2: Sì, caro, tutto.
0: Se in banca mai io ho debolezze, neppure qua diverso sarà. Esigo quell'austerità che porterà un freno al caos, disordine, scandali, se no non ci si salva più.

0: Pollo, bene arrivati!
1: Ciao, ciao, Santa Porta!
2: Bolle di sapere. Lampadino e Caramella arrivano al parco dell'elefante indossando i loro zainetti di scuola.
0: Ah, che bello il primo giorno di scuola!
3: Sì, fratellino, mi piace tanto imparare!
2: Lampadino si accorge che qualcosa galleggia nell'aria.
0: Guarda, Caramella, quante bolle di sapone!
3: Vengono da dietro quel cespuglio! Andiamo a vedere!
2: I fratellini raggiungono il cespuglio e vedono Matteo e Claudia che giocano. Il bambino soffia le bolle e la sua amica lo osserva impaziente.
4: Dai, Matteo, fai provare anche me.
3: Va bene, Claudia, soffia forte.
2: Claudia soffia e le sue bolle volano in alto.
3: Brava!
0: Che belle le bolle di sapone, vero, Caramella?
3: Sì, Lampadino, mettono tanta allegria.
2: Intanto, l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini.
0: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia.
2: I due fratellini si danno la mano sotto la grande quercia e pronunciano la formula magica.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
2: Trasportati dal vortice magico, Lampadino e Caramella trovano ad attenderli il loro amico Zampacorta. Anche lui indossa uno zaino.
6: Ciao Lampadino!
3: Ciao Caramella!
5: Ciao Zampacorta!
3: Oggi inizia la scuola! Chissà cosa avrà inventato stavolta il maestro Cocò!
7: È un maestro simpatico!
3: Di più! È il poeta più amato del Magiregno!
7: Oh!
3: Venite, andiamo a conoscerlo!
2: I tre amici entrano in classe e si siedono insieme agli altri cuccioli davanti al maestro Cocò Codari, un pappagallo dalla lunga coda, che parla in un modo curioso.
8: Benvenuti, miei piccini, dai cervelli sopraffini. Per studiare e farlo bene, iniziamo tutti insieme.
0: Che modo buffo di esprimersi!
3: Il maestro parla spesso in rima.
8: E per bene cominciare, c'è il mio libro da sfogliare. Inventare, ora ci tocca, una nuova filastrocca.
3: Che bella idea! Una filastrocca da inventare tutti insieme!
2: Il maestro si avvicina alla cattedra.
8: Nel cassetto il libro è chiuso, in attesa del suo uso. Che ne dite? Lo prendiamo ed insieme lo leggiamo?
5: Sì!
2: L'allegria regna in classe, ma quando Cocò apre il cassetto della cattedra, scopre che è vuoto.
8: Il magilibro dei versi è sparito!
3: Qualcuno deve averlo rubato!
7: So io chi! Guardate là fuori!
2: Dalla finestra si vedono le due faine birichine che scappano con il prezioso libro.
0: Presto, sorellina, inseguiamoli!
2: Tordo e Tondo sembrano fieri della loro cattiva azione.
9: Chissà perché Duca Puzzoloso vuole queste inutili filastrocche. Forse ha nostalgia di quando era una piccola puzzola.
2: Intanto Lampadino e Caramella li hanno quasi raggiunti sulla riva del Magifiume.
3: Eccoli, acciuffiamoli!
9: Guarda, Tondo, ci inseguono!
3: Ferme voi, cattivone!
2: Per sfuggire all'inseguimento, i due ladruncoli si tuffano in acqua.
9: Presto, fuggiamo!
2: Mentre le faine fuggono a nuoto, i fratellini raccolgono il libro bagnato. Lampadino lo apre e si accorge che le pagine sono scolorite.
0: Guarda, Caramella, non si leggono più le parole.
3: Che disastro! Il maestro Cocò sarà molto dispiaciuto.
2: Tornati alla scuola, i bambini guardano dalla finestra prima di entrare.
0: In classe sono tutti tristi e il libro è rovinato. Che facciamo?
3: Dobbiamo far tornare l'allegria.
2: Panda Lavanda stende i panni vicino ad una tinozza di acqua saponata. Lampadino la vede, poi nota del bambù sul bordo del fiume. Il bambino posa a terra il libro.
0: Caramella, ricordi cosa abbiamo visto al parco?
3: Certo, bellissime bolle di sapone.
0: Ho un'idea, aspettami qui.
2: Lampadino prende due canne di bambù, le immerge nella tinozza e, gocciolanti di schiuma, le porta alla sorellina.
0: Tieni, prendine una e soffia più forte che puoi.
3: Bravo, fratellino! Con le bolle tornerà tutti il buon umore.
2: Bellissime bolle di sapone colorate volano in classe tra lo stupore dei cuccioli. Una bolla danza sul becco del maestro Cocò, per poi scoppiare. In classe è tornata la gioia e i due fratellini rientrano col magilibro.
0: Ma maestro Cocò. Il suo libro si è bagnato.
7: E le parole si sono cancellate.
8: Piccoli amici, la magia delle parole è tornare sempre nuove. E se chi legge anima pura, legga ancora senza paura.
2: Lampadino apre il libro e magicamente le filastrocche riappaiono.
3: Che del maestro Cocò sono così belle che niente potrà mai cancellarle.
0: Zampa Corta, hai ragione. Le belle poesie di Codari rimarranno per sempre.
10: Evviva!
2: Questa avventura è terminata e Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni.
4: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
1: Vi aspettiamo!
4: Ciao bambini!

Coraggio, in fondo sono un'autodidatta. Questa pinna mi sembra un'enorme ciabatta. Così a sinistra e a destra com'era? Dovrò fare dei cerchi per tutta la sera. Ah, è così che si avanza, nessun problema. Mi sembra un sogno riuscire a nuotare e andarmene a spasso fra le onde del mare. Non sono mai stata felice così, perché io

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come state? Mi piace essere qui con voi. Questa sera vi darò la buonanotte con una canzone che parla di un bambino che vuole molto bene al suo papà. Più del sole, più della luna, più del cielo, più del mare, più di tutto ciò che vi viene in mente. Sicuramente anche voi volete molto, molto bene al vostro papà. Allora, chiudiamo gli occhi

Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.

knows you. But who'd ever think to look for me here?

What? What's that? What's that? What time? All right.

Kids.

notte fonda discoteca, un tricheca, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheca è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheca

ma quel giorno fu diverso. Il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale che arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale.

0: Härligare än Lamar.
1: Un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale e finisce orizzontale. Notte turca, notte greca, di un tricheco in discoteca. Ah, che notte quella notte, quanti whisky e quante botte.